città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Riprendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976 2020.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
8: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: H dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: che tardi si cominci. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon venerdì. Venerdì 18 settembre 2026 da Radio BCS. Da Sottomarina Lido il mio saluto intanto a tutte e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buona giornata. Giornata così così, è ancora un po' nuvolosa in effetti. E ricordo anche ieri, abbiamo letto le previsioni, che anche oggi sarebbe stata una giornata un po' sul variabile, un po' instabile sul variabile. Pioverà oggi? Non lo so, vedremo. Intanto al momento non c'è il sole, il cielo è piuttosto nuvoloso. Siamo intorno ai 20 gradi, comunque assolutamente non fa freddo, anzi si sta benissimo. Che sia una bella giornata comunque per tutti e tutte voi. E beh, noi di Radio BCS ci siamo a tenervi buona compagnia durante la giornata mentre voi fate le vostre cose. La bella musica di Radio BCS e l'informazione, perché vogliamo anche tenervi informati, e poi le nostre chiacchiere più tardi in riservato per due. Buon ascolto. Volete mettervi in contatto con noi? Volete salutarci, porci dei problemi per quanto riguarda la musica, ecco, quello che possiamo risolvere insieme in pratica, fare delle richieste? E allora 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Tra poco l'oroscopo. Poi tra una canzone e l'altra daremo un'occhiata anche alle notizie. Intanto ultimo, con una canzone di qualche anno fa. Si chiama Tutto questo sei tu. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di questo venerdì 18 settembre e come sempre cominciamo con gli auguri ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio questo 18 settembre. Tanti auguri, auguri a chi si chiama Sofia, oggi è Santa Sofia, proprio così, un nome anche molto comune perché nel senso che si dà ancora molto alle bambine, giusto? Auguri, buon onomastico, auguri insomma a tutti festeggiati. Ed ora cominciamo, Ariete. Sotto l'influsso di un Saturno che vi vuole serio di giorno, la sera invece cedete alla tentazione di staccare la spina, fate le valigie, pianificate un'uscita improvvisata, se no, insomma, il weekend che ormai è alle porte e chiede solo di essere vissuto. Pensateci. Toro, un sospiro di sollievo alla vigilia del fine settimana. Se la stella del destino ha portato piccoli scossoni nei giorni scorsi, oggi la luna in Sagittario vi aiuterà ad alleggerire un po' i vostri pensieri. Dai. Gemelli, attenti a non esagerare con i ritmi frenetici proprio ad un passo dal weekend. La luna in Sagittario, in opposizione, unita alle vibrazioni di Urano, vi rende un po' nervosi, eh? Cercate di canalizzare l'energia nell'attività fisica. Cancro, Marte continua a farvi da scudo e a darvi una grinta da vendere, mentre la Luna in Sagittario vi sprona a sbrigare le ultime commissioni noiose della settimana, con un'efficienza però sorprendente. Leone, il fine settimana comincia sotto i migliori auspici, grazie a Giove nel vostro segno e alla Luna in Sagittario, che continua a baciarvi con i suoi raggi infuocati. Oggi potrete ottenere ciò che volete. Approfittatene allora, eh? Vergine, il sole nel vostro segno vi vuole impeccabili come sempre sul lavoro, ma la luna preme per farvi evadere anche ogni tanto dalla routine. Non resistete alla voglia di stravolgere i vostri piani, soprattutto per il prossimo weekend. Bilancia, Mercurio nel vostro cielo vi rende i compagni di viaggio ideali per questo fine settimana. È il momento per salire in macchina e partire semplicemente per riempire la serata di chiacchiere stimolanti. Scorpione, con la luna posizionata in Sagittario, la vostra mente oggi è focalizzata sui piaceri materiali e sul relax, ma a 5 stelle, questo venerdì vi chiede di coccolarvi, ve lo siete ampiamente meritati. Sagittario, cavalcate l'onda finché siete in tempo. La luna brilla ancora nel vostro segno per gran parte di questa giornata, regalandovi un pieno di vitalità, sorrisi e intuizioni fortunate. Prima di salutarvi, poi si vedrà, insomma, tanto approfittate di questo momento. Capricorno, oggi userete le vostre ultime ore di lavoro della settimana per pianificare con precisione i passi futuri. Naturalmente chi poi fa la settimana corta e domani è in vacanza, insomma. Una volta finito però, promettete a voi stessi di staccare davvero la mente da ogni dovere. Acquario, questo venerdì si tinge di spensieratezza assoluta grazie alla luna in Sagittario. Avete una voglia matta di circondarvi dei vostri amici più cari e di fare tardi magari stasera. Lasciatevi andare alla corrente della socialità. Pesci, l'influsso di Nettuno vi mantiene sognanti, ma la luna in Sagittario vi lancia le ultime sfide di quadratura della settimana, chiedendovi di non perdere la concentrazione sul finale, però, eh? E allora auguri! Auguri a tutti e a tutte, ovviamente.

0: Martin Garrix insieme agli U2 naturalmente in Fireflies. Ci lasciamo per pochi minuti di pubblicità e al ritorno naturalmente daremo anche un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie dell'ultima ora. A tra poco.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia

su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Bana è la canzone dell'estate, il successo dell'estate di Irama che abbiamo appena ascoltato. Tra poco c'è Simply the Best, naturalmente due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra pochi minuti. Il tempo di dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 18 settembre 2026. Allora, ci sono delle novità scusate un attimo, delle novità, vi dicevo, a quanto pare per quanto riguarda le donne madre e figlia avvelenate con la ricina. Ricordate il giallo di Pietra Catella? Ebbene, la perizia tedesca accelera la svolta nelle indagini, hanno fatto fare anche un'ennesima perizia per capire bene di che si tratta. Ebbene, sembra siano emersi da questa perizia elementi certi sugli omicidi. Insomma, alla fine sembra sia ufficiale, si è trattato di omicidi, ecco, non di un incidente o di una casualità, ma proprio degli omicidi. Da adesso naturalmente ci aspettiamo di saperne di più su questo, perché ovviamente per il momento non si sa altro, questo è solo questo quello che ci è dato sapere per il momento, e quindi aspettiamo. Altre notizie che troviamo in prima pagina questa mattina, scusate un attimo perché c'è qualcosa che non va sulla pagina che ho, un attimo solo.

Eccomi qua, scusate, devo aver schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare, ogni tanto faccio anche di queste cose, vabbè, succede, sono incidenti. Allora, vi stavo dicendo che in primo piano questa mattina c'è anche naturalmente il conflitto russo-ucraino, ogni giorno ci aggiorniamo in tempo reale su quello che sta succedendo. Ebbene, jet militari russi violano lo spazio aereo della Lituania, e non è una novità che ogni giorno si sente di spazi aerei violati di altre nazioni. Intanto ci sono caccia italiani in volo. E per quanto riguarda la tensione nel Golfo, il ministro Crosetto ha dichiarato che le navi italiane passeranno da Bab el-Mandeb senza attendere l'Unione Europea. E Trump infatti, e poi dichiara sull'Iran, sta andando verso un momento cruciale. Ecco, e queste sono le ultime anche dal Medio Oriente. E tra l'altro, per quanto riguarda la Russia, ci saranno le elezioni legislative in Russia, aperti i primi seggi dallo scoppio della guerra in Ucraina. Ci sono 3 giorni per il rinnovo della Duma. Altra notizie, in primo piano il maltempo che c'è stato ieri, ci sono stati degli allagamenti al nord eccetera, e pensate, ci sarà anche una marcata instabilità soprattutto da oggi al centro sud, con un clima più fresco, e di questo insomma ce ne siamo accorti anche noi. Da tanta pioggia che è venuta giù è entrata acqua anche agli Uffizi di Firenze per il maltempo, e sto guardando le immagini della tela del bacco di Caravaggio bagnata dall'acqua, ci sono state delle infiltrazioni evidentemente da tanta pioggia che è caduta, addirittura agli Uffizi è entrata dell'acqua, mamma mia. Ultimamente quando non piove mai, o quando dice di piovere viene giù, che è veramente una cosa incredibile. Bene, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però ascoltiamoci questi 2 bei successi degli anni 80.

0: Fine Young Cannibals con Good Thing, 1987, siamo negli anni 80, anche con la canzone degli Home MD e Enola Gay che abbiamo ascoltato prima naturalmente. Simply the Best torna tra circa un'ora e invece la cronaca locale ci sarà fra qualche minuto soltanto, a tra poco.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ordigni tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo venerdì 18 settembre 2026. Scuola Marchetti a emissioni zero. Il via ai lavori. Avanti quindi coi lavori che trasformeranno la scuola elementare Marchetti a Chioggia in un edificio ad altissime prestazioni energetiche. Gli uffici hanno liquidato la spesa sostenuta dal comune per la progettazione esecutiva, la direzione operativa e la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la ricostruzione del tetto che dovrà rispondere ai più attuali standard in materia di risparmio energetico. Faranno seguito parecchi altri interventi sul corpo dell'edificio. Si tratta di un'autentica sfida, già che il plesso fu inaugurato nell'ormai lontano 1960 dall'allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani. Benché tuttora solido e privo di difetti, esso risponde comunque ad uno standard ormai obsoleto, ormai vecchio. Una sezione della scuola alta tre piani, ubicata nel quartiere della Tombola, ospiterà anche i bambini della materna Padoan di Calle San Nicolò, la quale a sua volta dovrà essere dismessa in vista dell'accurata manutenzione straordinaria. E questo è quanto. Benissimo, si devono anche aggiornare le scuole, insomma. E compensi aumentati alla Casson, ne abbiamo parlato proprio ieri, ricordate? Una decisione vergognosa. Ritocchi del 42% nei compensi dei membri del consiglio d'amministrazione della casa di riposo. PD e Movimento 5 Stelle all'attacco. L'aumento negli emolumenti, che porterà i compensi fino a 605 euro al mese per i consiglieri e oltre 1500 euro per il presidente, viene fortemente contestato dai consiglieri regionali del PD Montanariello e Monica Sambo e dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, dal Daniele Stecco e regionale Flavio Baldan. Nel pieno di una fase drammatica per la tenuta del sistema delle case di riposo, spiegano i due esponenti DEM, con bilanci all'asciutto, personale ridotto all'osso ed enormi difficoltà di gestione quotidiana, il consiglio d'amministrazione dell'IPAB Casson non trova nulla di meglio da fare che ritoccare a rialzo i propri compensi con un maxi aumento del 42%. Si tratta di una scelta inaccettabile, totalmente slegata dalla realtà che vivono ogni giorno gli anziani e i loro familiari. È una scelta politica. Tra i firmatari della delibera figura anche il segretario comunale della Lega Gaetano Doria. Tutto questo mentre a livello regionale e nazionale esponenti del Carroccio, come il presidente Alberto Stefani, affermano di voler contenere le rette e migliorare l'assistenza. A Chioggia invece la prima misura che mettono a segno in pieno agosto è l'aumento dei propri stipendi, approfittando della distrazione generale, tutti in ferie. Chiederemo che la Regione e gli organi competenti facciano chiarezza su questa vicenda. E intanto la Regione Veneto è l'unica senza una legge di riforma delle IPAB. Ogni giorno si legge di aumenti delle rette e dei tempi infiniti d'attesa per 11.000 persone anziane. E beh, l'avevamo detto che avrebbe suscitato una forte polemica, anche perché insomma stiamo vivendo tempi molto difficili. Quindi, vabbè. Droga e coltelli in tasca, arrestato dalla polizia. Allora, arrestato in Corso del Popolo a Chioggia un uomo cittadino italiano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla droga aveva anche due coltelli e parecchio contanti. Gli agenti di una volante del commissariato di Chioggia lo hanno fermato in Corso del Popolo per alcuni controlli nelle vicinanze di un distributore automatico di bevande in pieno centro storico. Peraltro l'uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine a causa di numerosi precedenti sempre legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. A quel punto il controllo degli agenti si è spostato nell'abitazione dell'individuo e qui i poliziotti hanno rinvenuto circa 250 grammi di hashis, 16 grammi di cocaina e una somma in contanti pari a circa 3.000 euro. I poliziotti hanno quindi provveduto ad arrestare l'uomo per reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Danza e teatro in piazza per promuovere la pace. Ecco, ne abbiamo parlato anche ieri, lo ricordiamo che proprio per questa sera danza e teatro in Piazzetta Vigo per una prima assoluta dedicata alla pace. Si terrà stasera, con inizio alle 19:15, lo spettacolo Fiducia per la pace, firmato da Padova Danza Project con l'attrice Eleonora Panizzo. L'evento è promosso dalla Fondazione Chioggia Tourism in collaborazione con il Rotary Club, uno dei luoghi più rappresentativi della città. Sarà la scenografia di un appuntamento ricco di significati, non solo di matrice artistica, con l'unione di danza, teatro e poesia, ma anche sociale. Quindi questa sera, 19:15, presso, appunto, come avete sentito, la Piazzetta Vigo di Chioggia. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che in Veneto, ovviamente, nelle prossime ore, anche domani per esempio ci sarà una residua variabilità al primo mattino, però seguito poi da schiarite via via più ampie in pianura, mentre sulle zone montane permarranno nubi irregolari. Non si esclude anche qualche locale nebbia, ma questo domani, per oggi ancora molta instabilità. Temperature senza notevoli variazioni. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Elisa con la sua canzone estiva. Ora, cari amici e amiche, intanto ancora buongiorno a tutti e a tutte voi. Sono quasi le 9 ed è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: meraviglia, Whitney Houston, All I Want del 1985, io me la ricordo ancora, è stata ospite a Sanremo quell'anno, o l'anno dopo, adesso non mi ricordo, comunque quello il periodo, che l'ha ospitata appunto ed è stato un successo, ci ha fatto innamorare tutti, bellissima, bravissima, una voce straordinaria. È una canzone meravigliosa che è stato un grande successo, numero uno anche qui da noi. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballerin, che vi ricorda la bella promozione del momento. Per tutto il mese di settembre il 20% di sconto sugli orologi Breil, Hilfinger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. E allora a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, approfittatene. Andate a scoprire questa promozione da Gioielleria Ballerin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
10: Biciclette di qualità superiore,
11: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
10: Ad un prezzo super accessibile,
9: da pagare con comodo.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
12: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
13: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
12: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
13: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
12: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Rougelle con Ultra Nate, Movie to the Sun, Movie to the Sun, l'abbiamo detto insieme. Prima abbiamo ascoltato The Colors con Rolling Stones. Buongiorno di nuovo, buon venerdì. Venerdì 18 settembre 2026. C'è anche riservato per due qui a Radio BCS.

0: Ebbene sì, c'è anche Gianni, buongiorno.
1: Ebbene sì, maledetto Carter.
0: Carter, ogni volta che dico ebbene sì, gli viene in mente sto cartone animato.
1: È più forte di me, Super Gulp. E poi ho letto qualche giorno fa, il creatore di Super Gulp è deceduto pochi giorni fa.
0: Ma mi dispiace, non lo sapevo.
1: Guarda, l'ho letto qualche giorno fa, ho detto, ma guarda quante volte l'ho citato in trasmissione,
0: è
1: non
0: vero.
1: Sapevo neppure che faccia avesse.
0: Neanche che nome, secondo me.
1: Neanche che nome avesse, ma non me lo ricordo neanche. Personaggio comunque straordinario,
0: certo.
1: Ed era proprio il padre di Super Gulp, che erano all'epoca i fumetti in TV.
0: Esatto, me li ricordo bene anch'io.
1: Esatto, ed è una cosa molto carina, perché all'epoca i fumetti in TV erano proprio i fumetti.
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Proprio scritto con una voce fuori campo che leggeva,
0: cioè,
1: il
0: fumetto. Non erano animati, erano proprio,
1: esatto,
0: fumetti statici, così.
1: Poi sono arrivati
0: sono
1: i cartoni animati,
0: esatto,
1: perché questi effettivamente, amici, erano statici. Questo per dire, quando ero bambino io cosa c'era? Cioè, altro che intelligenza artificiale, c'erano i cartoni, neanche animati.
0: Ma a noi piacevano, però.
1: Ma mi piaceva, sì.
0: Ma perché a me piacevano i fumetti, a te piacevano i fumetti,
1: certo.
0: Ti piacevano anche
1: i fumetti. Ci accontentavamo di quella cosa lì, insomma.
0: Vabbè,
1: che cosa
0: comunque
1: meravigliosa.
0: Benvenuto, tutto a posto, tutto
1: grazie,
0: bene.
1: Grazie, tutto bene, grazie. Giornata bella fresca, si sta benissimo,
0: sì,
1: fuori questa mattina, meraviglioso.
0: E infatti non ho acceso il condizionatore perché ho freschetto stamattina, devo dire.
1: Stamattina si sta bene.
0: Ecco, e quindi sinceramente poi ho detto, vediamo quando arriva Gianni, decidiamo.
1: Ma
0: cosa
1: adesso
0: fare.
1: Vediamo, perché sai, un conto è come si sta fuori, un conto è come si sta dentro.
0: Esatto,
1: adesso devo capire,
0: esatto,
1: dentro quella stanza lì dove sei tu.
0: Ci deve stare quella finestra aperta, però poi ci sono i rumori.
1: E poi
0: vabbè,
1: ci sono
0: dai
1: i rumori, insomma, tu sai che siamo una radio, bisogna capire, dai, va bene. Comunque,
0: dopo
1: buon
0: vediamo
1: venerdì, oggi è il 18 di settembre. Abbiamo un sacco di cose belle da fare, tra le altre cose ad esempio ascoltare un pezzo dei Tiro Mancino, volendo.
0: Ma sì, perché no? Perché è una bella canzone di qualche anno fa.
1: Certo.
0: Che riascoltiamo molto volentieri.
1: Ma molto molto molto. Poi parleremo anche di musica nuova, perché quest'oggi, questa settimana, sono uscite delle cose meravigliose. Tu sai che il venerdì è il giorno delle novità.
0: Bene.
1: Abbiamo un paio di cose interessanti.
0: Vabbè, le ascolteremo,
1: ecco, quindi
0: allora.
1: Quindi tra poco ne parliamo. Intanto ci ascoltiamo i Tiro Mancino, Sale, Amore, Vento.
2: Tu che hai

0: ci sta a pennello una canzone del genere nella nostra città. Il sale c'è, una città di mare, il vento sì, pure, piuttosto ventosa sì, anche.
1: L'amore?
0: E l'amore c'è dappertutto.
1: C'è dappertutto, è nell'aria, quindi, l'amore è nell'aria.
0: E quindi dovrebbe esserci anche qui, no?
1: Ma penso di sì, dai.
0: Bene, Tiro Mancino.
1: Che bello, l'amore vento di Tiro Mancino. Sai che stavo guardando, abbiamo parlato prima di musica nuova, arrivano già anche le date dei concerti del prossimo anno, perché oramai la macchina dei concerti, l'abbiamo detto più volte,
0: sì,
1: è una macchina che ha bisogno di tempo.
0: Bisogna prenotare o comunque acquistare i biglietti un minimo un anno prima.
1: Assolutamente,
0: quindi
1: bisogna prenotare gli artisti almeno due anni sì, prima. Bisogna comprare i biglietti almeno un anno prima. E vi interesserà sapere che in Piazza San Marco, tenetevi liberi, il 25 giugno del prossimo anno.
0: Il 25 giugno, dove saremo?
1: Nucia, teniti libera.
0: E io mi terrò libera.
1: Ecco.
0: Dipende poi da che cosa. Che ci aspetta?
1: Guarda, arriva il concerto dei Simply Red.
0: Ne varrebbe anche la pena, dire la verità.
1: In Piazza San Marco, ti dico la verità, io li ho già visti due volte i Simply Red, forse tre addirittura, mi sono sempre piaciuti tantissimo. Tranne una volta che a un certo punto si è incazzato con l'organizzazione perché non faceva ballare il pubblico, allora ha preso e andato via.
0: Addirittura.
1: Sì, è un carattere fumantino, Mick Hucknall, quindi non ha fatto neanche i Bis, stavamo aspettando le canzoni dei Bis, lui ha preso, si è rotto le palle, è andato via perché la gente voleva ballare sotto il palco, no? Quelli dell'organizzazione, no, state seduti, ma come gli ha detto, fateli stare in piedi? E non c'era verso. E a Piazzola sul Brenta, mi ricordo. E invece, quindi sei andato via, mi sono incazzato.
0: Forse per una questione di sicurezza.
1: Però un concerto bellissimo, amici, è stratosferico, cioè Simply Red hanno un repertorio talmente bello, lui è talmente bravo sul palco che ve lo consiglio. Piazza San Marco, 25 giugno.
0: Vabbè, avremo modo di riparlarne.
1: No, ma i biglietti non ciao, li compra adesso, ciao.
0: Intanto abbiamo avvertito i nostri ascoltatori.
1: Ma infatti, allora,
0: sono interessati.
1: Io adesso parto alla caccia del biglietto perché non posso mancare.
0: E comunque adesso che abbiamo una novità, non abbiamo una novità dei Simply Red.
1: No, non ci sono i Simply Red.
0: Ma abbiamo invece una novità di Ernia.
1: Che ha fatto un disco veramente pazzesco, cari amici. Infatti continuiamo ad ascoltare canzoni che escono dall'album quello di Berlino, per capirci. No?
0: Una più bella dell'altra.
1: Una più bella dell'altra. Questa si chiama Dedica.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Comunque anche Ernia ha il suo stile, eh. Sono molto riconoscibili, le sue canzoni si assomigliano un po' tutte, diciamoci la verità.
2: Ma quando è uno stile a me piace molto, cioè, non è ripetitivo nelle canzoni, è proprio ha un modo di
1: è il suo modo, sì, bravo. Sono così, le canzoni di Ernia sono così.
2: Ma guarda che è un grande pregio, cioè i cantanti devono avere uno stile riconoscibile, che non vuol dire fare la stessa canzone, però hanno un modo di cantare, un tipo di arrangiamento, insomma, che a me piace molto che siano riconoscibili senza fare sempre la stessa canzone. Questa è molto bella, dedicata poi alla sua città Milano. Che c'è sempre un rapporto conflittuale con il posto che ti dà i Natali, no? Da un lato la ami, dall'altra poi ogni tanto vorresti andare via, insomma, un po' come succede a tutte le latitudini.
1: Penso un po' a tutti, però tutti poi siamo alla fine attaccati alle nostre radici.
2: Certo, siamo come Kunta Kinte, radici. No, ma è vero, poi ti dico, ognuno effettivamente magari ogni tanto ama uscire, ama tradire la propria città, poi però ci ritorni con il cuore gonfio, perché magari vedi semplicemente in lontananza la città che si staglia sull'orizzonte.
1: È casa mia,
2: cioè proprio quella sensazione, amici.
1: Assolutamente.
2: Ti rilassi, cioè il corpo quando in giro è teso, quando è a casa si rilassa. Io ho questa sensazione quando torno a Chioggia, ti dico la verità.
1: Vedi che poi sei anche tu attaccato alla tua città.
2: Assolutamente.
1: Siamo qui ogni tanto a lamentarci delle cose che non vanno, ma più che altro dei chioggiotti, la città. La città è bellissima,
2: certo.
1: Al limite ti lamenti delle persone per come viene vissuta male a volte.
2: A volte ci sono delle cose di cui ci possiamo lamentare perché vorremmo più bella, più in ordine, più pulita.
1: Ma quello dipende da noi, vedi?
2: E quello dipende da noi, dipende anche da qualcun altro, insomma, che a volte non fanno le cose giuste, dipende da tante cose. Sicuramente il primo motore siamo noi, cioè la città sarebbe molto più bella se tutti noi la rispettassimo. Questa è una realtà.
1: Parole sante, caro Gianni. Anch'io voglio dire delle parole sante.
2: A te la parola, Nuccia.
1: Parlando di bici elettriche, ecco. In particolare, che trovate da Planet Bike, naturalmente un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione di tutti i tipi, tanti bici elettriche di qualità superiore, prezzo super accessibile, che potete pagare anche a rate, e anche officina specializzata, eh. Quindi Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ci risentiamo tra poco.

0: Sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è

0: formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Dinosaurus.
1: Eh sì, è proprio che vedo, amici, con la graziosa. È proprio quello lì.
0: Hai visto proprio che vedo la graziosa.
1: Che vedo la graziosa, che sembra graziosa. Una signora, sembra la signora la graziosa. Sai che c'è un modo di dire, a Chioggia si mette spesso l'articolo davanti a un nome, no? Ed è un modo di presentare. Tu non sei Nuccia, sei la Nuccia, per dire, no?
0: E siccome graziosa, graziosa è anche un nome comune,
1: ecco,
0: di donna.
1: Quindi la graziosa sembra quasi
0: è una donna.
1: È una donna, perché sempre, almeno secondo la nostra traduzione, così proprio.
0: Ma in questo caso
1: lo so,
0: un aggettivo,
1: Ma penso anch'io. Allora, 9:40 del mattino, si festeggia in queste ore il compleanno di Ronaldo, cara Nuccia, 50 anni, ma non Cristiano Ronaldo, che ne ha qualcuno in meno.
0: Ah, ecco, mi sembrava troppo vecchio.
1: Assolutamente, ma Ronaldo il fenomeno. Cioè Ronaldo, quello che ha giocato nell'Inter, nel Barcellona, nel Real Madrid.
0: Ma quello che è diventato poi troppo grosso.
1: È il gordo, quello che chiamavano
0: il gordo,
1: perché sarebbe un po' robustino. Un Ronaldo che io pensavo avesse già 60 anni, perché fisicamente non li porta benissimo, cioè dopo aver fatto vita d'atleta, ma già quando era atleta non faceva vita d'atleta.
0: Sì, perché era grosso come atleta.
1: Era già il gordo all'epoca, quando giocava con il Real Madrid, poi invece è veramente ingrassato tantissimo. 50 anni per un giocatore straordinario, io lo dico senza vergogna, per me è stato il giocatore più forte al mondo, forse migliore anche di Pelé e di Maradona. So che questa cosa è una cosa un po' forte che dico, ma
0: puoi dire quello che vuoi, tanto non me ne intendo.
1: Certo,
0: io.
1: Ma io vedendolo giocare, io me lo ricordo all'epoca quando era nell'Inter, ha giocato un paio di stagioni nell'Inter, purtroppo anche un po' bistrattati perché ha avuto degli infortuni molto gravi, e quando è stato bene poi è andato via, è andato a Real Madrid perché aveva litigato con l'allenatore, insomma una vicenda un po' così. Però io mi ricordo all'Inter ha fatto delle cose pazzesche, io quelle robe lì non le ho mai viste sulla fascia della terra, cioè lui saltava i giocatori come Birilli. Con delle
0: quando
1: mosse,
0: era naturalmente in forma,
1: quando era Ronaldo, cioè proprio
0: perché
1: all'inizio.
0: Dopo, quando ha messo su qualche chili, se saltava uno spettatore e magari lo pestava, lo ammazzava.
1: Però è incredibile che anche quando era sovrappeso avesse la capacità pazzesca.
0: Ah, sì?
1: Ma è quella lì la cosa pazzesca. E poi era strano perché tu lo guardavi, non sembrava così veloce, cioè tu avevi la sensazione che non fosse così, e invece lui riusciva con i suoi movimenti a scartare chiunque. Ho sentito anche diversi difensori che hanno giocato contro di lui dire proprio effettivamente che come lui non c'era nessuno, cioè faceva ammattire chiunque. È stato un caso unico nel calcio. Poi, come spesso succede ai brasiliani, a un certo punto bella vita, donne, cibo,
0: ci si rovina. Magari ha fatto quello che voleva,
1: però
0: era,
1: sai,
0: contento lo stesso
1: come calciatore, a un certo punto non ha dato il meglio. Lo ricorderemo grande protagonista, ha fatto vincere un mondiale anche al Brasile, insomma è stato veramente un grande giocatore. Adesso che mi viene in mente, ha giocato anche nel Milan, parte finale della carriera, mi viene in mente.
0: Io ce l'ho presente esteticamente, voglio dire, presente.
1: Sì. Solitamente aveva la testa sempre completamente rasata.
0: Sì, diversi anni, ma certo, me lo ricordo ancora, sì.
1: È stato un giocatore straordinario, 50 anni portati malissimo, ma comunque è stato un grande campione, per il mio preferito.
0: Ma è una vita che non lo vedo, quindi non posso dirti se li porta bene o male. Adesso vedo se trovo qualche foto,
1: certo, questo qua,
0: recente.
1: Guarda, giusto per farvi capire la mia stima, è l'unico giocatore.
0: Era quando era giovane,
1: quando era
0: giocava,
1: giovane.
0: Sì, adesso vorrei vederlo.
1: Dicevo, giusto per farvi capire la mia stima, è stato l'unico calciatore di cui ho comprato la maglietta originale. Cioè sono andato più in negozio a prendere la maglietta di Ronaldo. Pensate com'ero impallinato all'epoca per questo giocatore.
0: Te ne sei proprio innamorato.
1: Sì, era pazzesco Ronaldo. Poi non abbiamo vinto niente con lui, solo una Coppa UEFA all'epoca. Perché il campionato ce lo rubò la Juventus, il famoso calcio di rigore non dato a Ronaldo per un fallo.
0: Ma è inutile che mi stai a dire a me queste cose.
1: Ma gli juventini se lo ricordano.
0: Se lo ricorderanno i juventini, io assolutamente non ne so niente e non lo voglio sapere.
1: Ma guarda,
0: non lo voglio sapere.
1: All'epoca c'era Moggi che pilotava tutto e quindi l'Inter non poteva vincere il campionato. Però l'avremmo meritato, al di là di quelle ruberie, di quelle cose brutte che hanno
0: stai
1: fatto.
0: Stai attento a quello che dici.
1: Oramai è conclamato, cioè che quello è stato uno scudetto rubato, è conclamato. Mi dispiace dirlo, ma è così. Senti, 9:54, mettiamo due belle canzoni, c'è il meglio degli anni 2000.

0: La canzone di Madonna insieme a Justin Timberlake e insieme a Timbaland, 4 Minutes, è stato un bel successo nel 2008. Tra l'altro proprio ieri ne parlavo all'interno del mio programma in versione single senza di te. Ho aspettato che tu andassi via per dirlo.
1: Ma tanto ti ho sentito, ero
0: ecco,
1: in macchina.
0: Che Madonna aprirà gli MTV Music Awards. Pensa un po', 23 anni dopo la grande apertura, ti ricorderai quella strabiliante quando arrivò con Hang Up. Addirittura fece prima della sigla, fece quell'apertura lì, ancora ce l'ho negli occhi, mi è proprio stata una cosa strepitosa, piena di energia.
1: Ma quanto è successo quella canzone?
0: Ah, pazzesco.
1: Quanto mi piaceva, mi piace
0: ecco,
1: tuttora.
0: Siamo tutti curiosi di vedere cosa avrà preparato a distanza di 23 anni per aprire l'edizione 2026 degli MTV Music Awards.
1: A me prende un groppo qui, se penso che sono già passati 23 anni da quel.
0: È vero, è vero. Sembra impossibile perché è una canzone che ancora oggi è freschissima.
1: È vero.
0: Freschissima.
1: Vabbè. Non pensiamoci, pensiamo invece alle proposte di Super Coffee Shop e soprattutto alle promozioni. In questo momento, infatti, le cialde Covim sono a 0,22 euro, quindi 22 centesimi. Piccolo prezzo per un grande piacere. Approfittatene, andate a trovare gli amici e le amiche di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: È tornato Cesare Cremonini, cari amici, vi avevo anticipato che c'erano delle novità interessanti questa mattina. Una è proprio il grande ritorno di Cesare con un pezzo dal suono un po' più robusto rispetto al solito. Ci ha messo la chitarra un po' più grezzo, se vogliamo, rispetto alle canzoni sempre molto patinate e levigate dei suoi dischi precedenti. Aspetta, se non apro il microfono, infatti dicevo, ma perché Nuccia non parla?
1: Mi sembrava di essere un pesce.
0: Esatto, perdonami.
1: Niente, volevo dire, lo troveremo in Out Now.
0: Naturalmente.
1: Ecco,
0: naturalmente.
1: Da oggi in poi potrete ascoltare questa canzone varie volte, insomma, tutte le novità.
0: Ma naturalmente. Insomma, il singolo nuovo si chiama Paparazzi.
1: Paparazzi.
0: Come una vecchia canzone di Lady Gaga.
1: È vero.
0: Che ti ricorderai, si chiamava.
1: Certo, Paparazzi, Paparazzi, come dice
0: sì,
1: Lady Gaga.
0: Ma non te la ricordi perché non la stai cantando bene?
1: No, mi ricordo come la pronuncia di Paparazzi.
0: Ok.
1: No, non me la ricordo. Bene. Devo risentirla.
0: Pezzo che è rimasto proprio leggendario nella storia, presente proprio. Che...
1: No, ma me lo ricordo il pezzo. Adesso non mi vengono le note.
0: Poi su due piedi così.
1: Così, adesso ci penso un attimo, magari mi viene in mente.
0: Bene, allora tu intanto elabora
1: io
0: un po'.
1: Elaboro. Il mio cervello è un po' più lento, ho bisogno di qualche istante.
0: Assolutamente. Poi siamo solamente al mattino, Nuccia prima di mezzogiorno non attiva i neuroni, quindi.
1: Fino alle 6, alle 7, poi vado in letargo un'altra volta.
0: Sì. Allora, cara Nuccia, sai che in giro per l'Italia in questi giorni sta piovendo tantissimo, ci sono state diverse acquazzoni. Anche importanti, diciamo.
1: Sì, qui da noi insomma siamo stati sfiorati.
0: Tutto sommato,
1: un po' di pioggia, ma niente di eccezionale.
0: Sì. Purtroppo, cosa vuoi? Questa pioggia si infiltra, si insinua anche un po'.
1: Sei tanta
0: dappertutto. È il violento temporale che ha colpito Firenze nel pomeriggio di giovedì, quindi ieri, ha provocato un problema di infiltrazioni d'acqua anche alla Galleria degli Uffizi.
1: Sì.
0: E lì il problema è che naturalmente non ci sono esposte le nostre tele da pochi euro, ma ci sono esposte delle tele piuttosto costose.
1: Ma ce l'avrai tu da pochi euro, ho dei bei quadri a casa mia.
0: Ho capito, però insomma,
1: no, i Caravaggi.
0: Ecco,
1: no.
0: Un bacco di Caravaggio tu non ce l'hai.
1: No, magari.
0: Okay. A meno che io non sappia che non fai su commissione, fai fare dei furti,
1: no.
0: Ma
1: assolutamente.
0: Ecco. Gli schizzi hanno raggiunto il vetro della teca che protegge il celebre dipinto e sono andati a controllare le condizioni dell'opera perché temevano che si fosse anche infiltrata dell'acqua. Invece per fortuna
1: meno male.
0: Nessun danno di vetro. Vedi che meno male che hanno messo il vetro davanti al quadro, perché poi, sai, altrimenti avrebbero veramente trovato il quadro completamente bagnato. Poi, essendo comunque pittura, cioè, per quanto sia con le gocce di pioggia, sì.
1: Sì, vabbè, non è che una pittura che basta una goccia di pioggia e si sciolga,
0: Vabbè.
1: Però se tanta acqua, sì.
0: Hai capito. Comunque, per fortuna c'era il vetro e quindi ha protetto il quadro. Hanno passato a paura, però da questo ci dice che bisogna stare attenti, cioè con queste acquazzoni, cari amici, neppure dentro i quadri sono protetti.
1: Intanto ci siamo resi conto che gli Uffizi hanno delle infiltrazioni.
0: Bravissima.
1: E allora
0: prima cosa sistemi.
1: Ma sai controllati i coppi.
0: Guarda che le infiltrazioni è la roba più difficile da individuare.
1: Certo.
0: Pensa che a casa mia c'è un problema che se viene una pioggia di un certo tipo con un certo tipo di taglio, da quando mi hanno fatto il tetto che era nuovo quando sono andato a abitare non siamo mai riusciti a capire da dove arriva.
1: L'hanno fatto male.
0: Sono andati su diverse squadre e non riescono a capire da dove si insinua l'acqua praticamente. E succede solo se viene un certo taglio della pioggia.
1: Sì, ma come qui da noi, qui in studio,
0: sì.
1: Noi abbiamo delle infiltrazioni, ma sono anni che andiamo avanti così. Non so quante squadre sono venute.
0: Ma non si riesce a
1: Ma non hanno ancora risolto,
0: Ma infatti guarda che sono misteri, i misteri dei tetti, secondo me.
1: Io
0: amici.
1: Un giorno mi ricordo l'anno scorso, probabilmente, sai che ti ricordo, cioè, avevo tutto il coso bagnato
0: sì.
1: sopra la testa. Io stavo trasmettendo e avevo l'acqua
0: l'ombrello
1: in testa. No, te lo giuro.
0: Sì.
1: Avevo le gocce di acqua che mi
0: Ma questo non sempre. Ci deve essere un certo tipo di pioggia.
1: Quel giorno girava così, ecco. E quindi
0: è girata male quel giorno. Che brutta cosa, cara Nuccia.
1: Pure.
0: Va bene. Abbiamo Sabrina Carpenter, poi c'è Unforgettable.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Garden con I Knew I Loved You. È stato un numero uno molto bello del 1999, molto meritato secondo me come numero uno.
1: Me la ricordo bene questa canzone, molto carina.
0: Certo, ma ho visto subito come Paparazzi di Lady Gaga, sapevi tutte le parole, bellissimo, l'ho molto apprezzato.
1: Non mi è ancora venuto in mente. Ma...
0: faceva Paparazzi.
1: Sì,
0: sì, ti ricordi?
1: Sì, più o meno.
0: Vabbè.
1: Ah, vabbè, la canzone me la ricordo, sì. Allora, ascolta, volevo salutare Falegna Maria Padoan Stile Design.
0: Dimmi delle cose su Falegna Maria Padoan Stile Design. Ad esempio, hanno delle porte per mettermi in sicurezza la casa?
1: Assolutamente sì, la porta blindata, un bel portoncino blindato. E sai che puoi godere della detrazione del 50%?
0: Ecco, questa è una bella notizia.
1: È il momento giusto, quindi mettete in sicurezza la vostra casa. E andate quindi a farvi fare un bel preventivo gratuito da Falegna Maria Padoan Stile Design in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Cena Spyro, solo belle emozioni nella nostra mattinata, cara Nuccia. Hai sentito che roba anche con Material Lover? C'è stata un'emozione, un momento?
1: Assolutamente.
0: Hai sentito dentro un qualcosa che si smuoveva?
1: Hai ragione.
0: Che cose meravigliose.
1: Meno male che possiamo usufruire di queste belle emozioni anche quando la nostra vita non ci dà quelle sensazioni che vorremmo avere sempre, anche perché poi ci
0: abitueremo. Ma veramente?
1: Allora bisogna anche
0: soffrire, dici?
1: Soffrire per godere poi della gioia.
0: Che,
1: capito?
0: Che strane idee hanno gli umani, devo dire.
1: Ma è,
0: no?
1: Così.
0: Che prima devono soffrire per star bene. Dice, ma sei sicura? Ma veramente è così?
1: Non ci sarebbe il bene se non ci fosse il male. Sembrano cose dette, rifatte.
0: Pochetto.
1: Però evidentemente è così,
0: No, ma guarda, psicologicamente non è che ti do torto, però effettivamente pensare che uno debba soffrire per poi poter godere di più quando sta bene,
1: sì,
0: è una cosa un po' contro deduttiva.
1: Lo so, però così è la vita.
0: Così siamo fatti noi, un po' strani.
1: Abbiamo già trovato tutto fatto noi, per cui siamo dovuti adeguare.
0: Adeguare, insomma, va bene. Quindi vi auguriamo il meglio, ma per avere il meglio
1: senza
0: bisogna
1: però per forza toccare
0: il fondo.
1: Il peggio, ecco.
0: Peggio. Lo dicono, serve che andiamo proprio giù. Ecco. Questo è l'augurio. Va bene, senti, tra poco c'è anche l'appuntamento con Ellison, quindi volevo sollecitare i nostri amici a casa.
1: Bravo.
0: Che hanno voglia di una canzone che possa regalare un'emozione positiva, visto che stiamo parlando di cose belle.
1: Bravo.
0: Ecco, potete messaggiarci al 338 26 62 777, questo è il numero con cui potete interagire con noi. Allora, abbiamo parlato di musica nuova, vi accennavo che ci sono diverse canzoni nuove, interessanti, importanti,
1: sì,
0: che sono in uscita proprio in queste ore, e quindi mi piaceva in qualche modo farvi ascoltare anche qualcos'altro. Sempre
1: qualcosa in anteprima proprio.
0: Ma in anteprima no, è uscita oggi.
1: Ma allora in anteprima da Radio BCS. Allora, per Radio BCS, no, neanche così.
0: Pezzo nuovo, Lucia, un pezzo appena uscito.
1: Allora, un pezzo nuovo che Radio BCS non ha mai trasmesso.
0: No, perché è uscito.
1: Allora, in questo senso.
0: Ma non è un anteprima, è uscito questa mattina. Annalisa insieme a Madame, ce l'ascoltiamo insieme.

0: ci vorrebbe una micola.
1: L'ha scritto
0: anche Venditti.
1: E mentre Annalisa e Madame hanno fatto Ci vorrebbe un'amica, che insomma è questa canzone che mi ha appena ascoltato. Musica nuova, dalle prossime ore sarà nell'appuntamento,
0: ecco,
1: Now.
0: Lo stavo per dire, l'avremo tutta la settimana.
1: Tutta la settimana. Quindi se vi piace la risentiremo, cari amici. Allora, tra poco parleremo anche di Oktoberfest. So che Nuccia ha un debole per la birra.
0: E non sono ancora riuscito ad andarci.
1: Ecco,
0: ma guarda.
1: E allora ti consiglio, prepara la valigia, perché parte proprio in queste ore la nuova edizione dell'Oktoberfest. Se vuoi, come dire, tuffarti in queste grandi quantità di birra, sempre birra di qualità, insomma, lì siamo nella casa della birra.
0: Certo.
1: È il momento giusto per partire. Ma intanto, amici, c'è Colin Lissell.
2: Colin Lissell.
3: Colin Lissell.
2: Colin Lissell.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Laura Pausini con una canzone che tutti ricordiamo benissimo, di Raff, da uno dei dischi più belli di Raff, tra l'altro eravamo all'inizio degli anni 90, quello che conteneva anche Interminatamente, Oggi un Dio non ho,
1: sì,
0: disco bellissimo.
1: Quante belle canzoni d'amore ci ha regalato Raff.
0: Ma non solo d'amore, lui ha fatto anche canzoni di altro tipo, insomma.
1: Ma prevalentemente d'amore.
0: Diciamo, da un certo punto in poi ha cominciato a fare delle bellissime canzoni d'amore. Allora, stiamo parlando di Oktoberfest, io lo so che ci sono moltissimi italiani e anche gente di Chioggia, insomma, che ama partecipare all'Oktoberfest, anche perché diciamo la Monaco di Baviera non è poi così lontana, per cui effettivamente
1: ci potresti andare anche tu in macchina, pensa Gianni.
0: Ma assolutamente, ci sono stato più volte.
1: Ci sei andato?
0: Ma stai scherzando?
1: Ma se tu non bevi?
0: No, ma non all'Oktoberfest, sono stato a Monaco di Baviera.
1: Ah, volevo dire che ci vai a fare.
0: No, ma figurati.
1: Che tu bevi solo acqua minerale con le bollicine.
0: Ma figurati. E che tra l'altro è una città bellissima, quindi andate in un posto bello da visitare, e poi tra le altre cose c'è anche l'Oktoberfest che comunque occupa tutto un intero quartiere, cioè c'ero 2 anni fa proprio quando stavano allestendo, io sono rimasta a bocca aperta, cosa fanno, cioè mettono in piedi una città praticamente,
1: una città sulla città,
0: una città nella città, veramente in una via centralissima, tra l'altro che si chiama Theresien qualcosa, che adesso non mi ricordo più, insomma che mi ricordo c'ho anche strato, e Theresien Weisse, e è lì praticamente dove si concentra proprio tutto quanto l'Oktoberfest. Si parte proprio in queste ore da domenica 20 settembre, quindi siamo nell'imminenza, e per un paio di settimane si va lì a mangiare le cose tipiche naturalmente tedesche, quindi
1: ovvio,
0: a base di crauti, diciamo.
1: Non è che trovate la pasta al pomodoro,
0: pasta no.
1: Spaghetti al pomodoro.
0: Ma la bellezza è di come tutta la città vive questa cosa, perché tutti utilizzano questi costumi tipici loro. Ed è incredibile, io ti ripeto, ero lì qualche giorno prima dell'Oktoberfest, e tu vedi che tutte le vetrine dei negozi, compresi quelli super firmati, hanno questi loro vestiti caratteristici in vetrina. Ci sono quelli firmati d'alta moda, diciamo così, oppure ci sono anche quelli di firme leggeri, insomma, ma tutti quanti mettono in vendita questi costumi, cioè come se fosse proprio la nuova collezione del periodo, cioè è una roba proprio che ci hanno
1: regalato.
0: Molto
1: sentito, perché è la vita che fanno sto
0: assolutamente. Ma si vestono tutti, cioè
1: Sagra del Pesce,
0: dai giovani ai settantenni, sono tutti vestiti così, cioè le donne hanno tutte ste poppe in vista, perché sai che hanno tutte ste scollature, hai presente?
1: Ma hanno tutte le tette grandi da quelle parti?
0: Ma secondo me utilizzano dei sistemi, ecco, probabilmente le strizzano in un certo modo, per
1: cui
0: quelle più generose non fanno fatica, le altre con un sistema,
1: con qualche trucco,
0: con qualche barbatrucco riescono, insomma,
1: qualche imbottitura e qualche tira su di qua, stringi di là, ecco.
0: Sembra che ci abbiano chissà che cosa. Infatti tu vai in giro in quei momenti là, vedi tutte delle donne poppute, dici ma sono
1: poppute,
0: tutte così,
1: ma c'è il vocabolario popputa?
0: Penso di sì, perché penso sia riconosciuto in italiano, insomma. Comunque se non è riconosciuto suona bene, insomma.
1: A me, allora io non ci sono mai stata all'Oktoberfest, mi sono ripromessa di andarci tante volte, ma ormai non ci vado
0: più.
1: Beh,
0: tu che ami la birra, ad esempio, sarebbe
1: ormai
0: fantastico.
1: Ma sono vecchia,
0: te.
1: Io l'ho andata.
0: Ma che vuol dire, scusami, cioè, non puoi bere?
1: Che io, siccome se ci vado, vado a bere la birra.
0: Certo.
1: E già bevendo una birra media
0: hai paura di andare a casa in ginocchio
1: ogni 5 minuti,
0: per quello
1: figuriamoci se vado a bere birra dalla mattina alla sera.
0: Io penso si saranno organizzati, cioè voglio dire,
1: ogni tanto c'è chi si lamenta perché poi la fanno dappertutto, non so cosa hanno, perché io sento che ogni tanto c'è qualcuno che dice ma bisogna prendere provvedimenti,
0: bisogna mettere più toilette,
1: perché ce ne saranno, ma poi c'è sempre quello ubriaco
0: che la fa ovunque,
1: ecco, hai capito?
0: Che bello, che poesia, amici, noi eravamo tutti belli sull'Oktoberfest.
1: La birra fa andare al bagno,
0: certo.
1: C'è poco da fare, quindi bisogna anche prendere provvedimenti. Però io quando ci sono andata in Germania ero felice, quando andavo a mangiare quello che mangiavo non mi piaceva tanto,
0: ma la birra,
1: però lì non è come qui da noi che una birra piccola è un bicchierino e una birra media è un po' più grande. Lì se una birra piccola è mezzo litro di birra, una birra grande ti portano un litro, un boccale da un litro.
0: Ma sai che tante volte io guardo, io mi chiedo come fanno, cioè veramente è incredibile.
1: Saranno anche abituati a berne tanta, e quindi birra media mi portano un litro di birra.
0: Ma che meraviglia!
1: Che meraviglia!
0: Ci puoi fare il tuffo su quei bicchieri lì.
1: Bravo!
0: C'è Simply the Best, amici.

0: 1922, una delle grandi canzoni famose dei Gypsy King, che in quel periodo, insomma, tra la seconda metà degli anni 80 e i primissimi anni 90, ci regalarono tutta una serie di successi memorabili.
1: Sì, io che amo poi il latino americano.
0: Ma questo non è latino, questo è Gypsy, è diverso.
1: Gypsy, latino, insomma, queste musiche ballabili, diciamo. Ecco, io le adoro.
0: Quando sei Maria Dolores?
1: Appunto.
0: Ecco. Senti, se voi ci fermiamo qualche istante, poi torniamo
1: sarebbe
0: con
1: caso,
0: la bella musica,
1: sì,
0: di Radio BCS. Abbiamo già pronto Noemi, quindi ancora un po' di musica estiva. Siamo un po' agli ultimi colpi. Dopo, piano piano, abbiamo detto, queste le mandiamo in pensione.
1: Le abbiamo detto anche ieri, le teniamo finché fa caldo.
0: Sì, sì,
1: appena
0: sì,
1: fa un po' di fresco.
0: Ai primi spifferi.
1: Che oggi fa un po' fresco.
0: Dici, allora le togliamo, dai.
1: Vediamo domani, dai, vediamo domani.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Dimmi quando.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
15: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
16: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
18: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
18: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: più. La canzone di Noemi, 10.55 del mattino. Allora, una notizia che mai avremmo voluto sentire, cara Nuccia, è arrivata proprio ieri, addirittura ho sentito anche una trasmissione televisiva, era ospite Iva Zanicchi, ha detto addio ai concerti estivi, non farà più concerti live.
1: Ma che faceva ancora concerti?
0: Boh, che ne so io, forse qualcuno la chiamava ancora, non lo so.
1: No, ma a parte questo, no, non era questo il mio pensiero. Era più per l'età.
0: Ah, per l'età,
1: dire, cioè,
0: certo.
1: Più di 80 anni pensavo fosse in pensione ormai.
0: Ha deciso comunque che adesso ufficialmente quindi non canterà più dal vivo, cara Nuccia. Quindi per tutti quelli che volevano vedere Iva dal vivo, basta, non c'è più tempo. Il tempo
1: tu
0: è finito.
1: Tu invece pensavi, perché c'è gente che va al concerto. Ma certo, è molto amata Iva Zanicchi, è ancora molto
0: ancora
1: apprezzata.
0: Molto amata. No, ma tra l'altro è simpaticissima, mia simpaticissima. Però musicalmente parlando siamo distanti veramente un milione di chilometri.
1: Che discorsi, queste sono cose tue.
0: Ma, ci mancherebbe altro.
1: Ecco, però lei è una donna che molto amata.
0: Molto.
1: Anche
0: molto,
1: perché
0: molto.
1: Appunto è molto molto molto simpatica.
0: Sì.
1: Ma poi devo pensare, beh, pensa di avere 83-84 anni, se li porta in maniera divina quella donna. Ha ancora una, anche a parte l'aspetto che è ancora molto giovanile, ma poi una vitalità straordinaria. Se ha fatto concerti fino a ieri,
0: evidentemente è stata brava, insomma,
1: Da invidiare indubbiamente.
0: Comunque anche i grandi dicono addio ai palchi, cara Nuccia, quindi insomma l'hanno fatto in tanti, anche Umberto Tozzi recentemente. Baglioni sta facendo gli ultimi colpi, perché poi a un certo punto è meglio secondo me chiudere in bellezza. Io su questo sono d'accordissimo con molti cantanti.
1: Poi ce ne sono tanti che dicono
0: che invece
1: sì, basta,
0: si trascinano,
1: basta, basta, no,
0: sì.
1: E poi ritornano, sì, a volte, sì. Anzi molto spesso ritornano,
0: si trascinano stancamente, diciamo, con l'idea dell'ultimo concerto, l'ultimo dell'ultimo, l'ultimissimo, poi chiudo e poi faccio l'ultimo ancora. Questo è troppo. Di chi stai parlando tu in particolare?
1: No, io parlavo in generale.
0: No, tu stai parlando di qualcuno, io lo so.
1: Beh, a parte Pooh.
0: A parte
1: Pooh. Ma quello era scontato.
0: Certo, è da anni che ci dicono che fanno l'ultimo, ma non ci crede più nessuno.
1: Basta.
0: Ma lo sappiamo. Senti, mettiamo Weekend, amici, su BCS verso le 11. Questa si chiama Blinding Lights.

0: Siamo anche ai titoli di coda di questo ricco appuntamento di oggi, dove abbiamo parlato di cose bellissime, cara Nuccia.
1: Straordinarie.
0: Meravigliose. Va bene, però domani ricordatevi, torniamo, perché anche il sabato riservato per due c'è, conferma la sua presenza tra le 9 e le 11 del mattino, con tra l'altro la seconda parte sempre un po' dedicata alla cronaca rosa,
1: quindi
0: alle storie dei
1: più
0: personaggi famosi.
1: Sabato anche più ricco del
0: ma
1: solito.
0: Non oserei neanche dire più ricco, diverso.
1: Diverso. Vabbè, so. Decidi tu, io lo chiamo come ti pare.
0: Ma guarda, così per dire.
1: Per dire.
0: Ecco, ci salutiamo con un bellissimo numero uno, non so se vuoi presentarlo tu, se vuoi lo presentiamo insieme. Tu fai il titolo, io faccio il nome del gruppo.
1: No, io il nome del gruppo
0: lo fai tu,
1: perché
0: lo faccio io.
1: Mi si inceppa la lingua qualche volta dicendo questo titolo. Una canzone bellissima che conosciamo tutti,
0: sì,
1: che abbiamo ballato magari tête à tête con il nostro partner in un momento particolare della nostra vita.
0: Un po' romantico.
1: Romantico.
0: Sì, perché è una canzone, veramente una bellissima canzone.
1: Molto
0: d'amore.
1: Romantica, per gli innamorati, insomma.
0: Si chiama Three Times a Lady, amici.
1: E loro sono i Commodore.
0: Ciao, Nuccia, domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Canzone magica, amici, meravigliosa, Commodores, Three Times a Lady. Siamo ritornati negli anni 70, che erano un po' gli anni di questa grande band, composta tra gli altri anche da Lana Ricci, che poi ha fatto una strepitosa carriera anche da solista. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto con Gioielli Ballarin, che vi aspetta con una super promozione per tutto il mese di settembre, meno 20% su una serie di orologi bellissimi da Breil, Tommy Hilfiger, Bulova. Design, eleganza, personalità, sono degli orologi che faranno un figurone al vostro polso. Per scoprire tutto, Viale Padova, Sottomarina. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 8 Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: di caffè.
1: Angeline Manga, amici, che te lo dico a fa da Radio BCS, una delle sue grandi hit di qualche estate fa. Siamo in zona musica nuova, è tornata anche Miley Cyrus, un piacere ritrovare la sua musica, la sua voce. Questa nuova canzone si chiama Bass Persuades, ce l'ascoltiamo subito ed è una delle novità della settimana.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.
5: Out Now.
6: Let's go.

musica nuova grazie anche a Planet Bike. Se avete bisogno di una bici nuova, andate da Planet Bike, ci sono delle proposte bellissime. Sapete che da Planet Bike potete scegliere tra un'ampia gamma di biciclette, tra l'altro in questo momento ci sono in esposizione oltre 100 bici per uomo, donna e bambino. Andate a scoprire questo vastissimo assortimento: bici elettriche con motore super potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Sono bici bellissime e i prezzi, come sempre, sono super accessibili. Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, e noi torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS. State con noi.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Einstein insieme agli Another. Allora, la nazione con più centenari è il Giappone, cari amici, è certificato proprio in queste ore. È arrivata la notizia, il Ministero della Salute giapponese ha detto che ben stati centenari in questo momento hanno superato le 100.000 unità, che così anche suona bene tutto tondo. Secondo le statistiche, il Giappone ospita attualmente 107.677 centenari, ed è il numero più alto al mondo. Tra l'altro, poi da segnalare che la maggior parte sono donne, e questi sono i misteri, cioè perché le donne vivono di più, dovete dirmelo. L'88% delle donne vivono praticamente fino all'età, superando anche l'età di 100 anni, e in effetti la maggior parte appunto di questi centenari sono delle centenarie in verità. La più anziana in assoluto ha 114 anni, quindi davvero complimenti, una vita straordinaria e longeva. Si pensa che dietro a questo incredibile numero di persone ultracentenarie ci sia soprattutto uno stile di vita attivo e una cucina che evidentemente è molto salutare, che si basa su pesce, verdure, riso e contiene meno grassi saturi rispetto alle diete occidentali. Quindi, se volete vivere a lungo, cari amici, fate come i giapponesi: tanto pesce, tanta verdura, tanto riso, e vedete che pure voi potreste raggiungere queste età così, così incredibili, se ci pensate, e soprattutto con una frequenza ottenuta da tantissimi giapponesi che continuano a vivere davvero a lungo e anche in forma. Cioè la bella cosa è che non solo vivono tanti anni, ma vivono bene per tanti anni, ed è la cosa più importante. Complimenti, cari giapponesi, cercheremo di copiarvi il vostro stile di vita e anche noi di avere uno

una dieta un po' più salutare rispetto a quella che oramai in Occidente spesso e volentieri utilizziamo, che non è proprio il massimo, con tanto cibo spazzatura che poi è alla base effettivamente anche di tanti problemi di salute. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, Lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

La canzone di Samurai J, amici, si chiama Flamenco e Paranoia. Tra pochi secondi spazio anche all'informazione locale. Infatti dopo la prossima canzone siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della nostra città, quindi lo facciamo ogni giorno attorno alle 11.45-11.50 quando apriamo i quotidiani e vi raccontiamo cosa di importante è successo nelle ultime ore. Lo faremo anche tra pochissimo. Intanto in arrivo c'è Taylor Swift, la prossima canzone che ascoltiamo, una delle sue grandi hit di quest'anno, si chiama Opalai.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: C'è l'informazione dalla città, vi raccontiamo tutto nella nuova edizione di Ultima Ora. Scuola Marchetti ad emissioni zero, avanti con i lavori che trasformeranno la scuola Marchetti in un edificio ad altissime prestazioni energetiche. Gli uffici hanno liquidato la spesa sostenuta dal comune per la progettazione esecutiva, la direzione operativa e la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la ricostruzione del tetto che dovrà rispondere alle più attuali standard in materia di risparmio energetico. Faranno seguito parecchi altri interventi sul corpo dell'edificio. Si tratta di un'autentica sfida, giacché il plesso fu inaugurato nell'ormai lontano 1960. Una sezione della scuola, alta tre piani, ubicata nel quartiere Tombola, ospiterà anche i bambini della scuola materna di Cale San Nicolò, la quale a sua volta dovrà essere dismessa in vista di una accurata manutenzione. Ancora dalla città, ritocchi del 42% nei compensi dei membri del CDA della Casa di Riposo. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle vanno all'attacco. L'aumento degli emolumenti, che porterà i compensi fino a 605 euro al mese per i consiglieri e a 1.500 euro per il presidente, viene fortemente contestato dai consiglieri regionali Montanariello e Monica Sambo e dai consiglieri dei 5 Stelle Daniele Stecco, ma anche a livello regionale Flavio Baldan. Nel pieno di una fase drammatica per la tenuta del sistema delle case di riposo, spiegano i due esponenti DEM, con bilancio all'asciutto, personale ridotto all'osso, enormi difficoltà di gestione quotidiana, il CDA dell'IPAB Casson non trova nulla di meglio di fare che ritoccare a rialzo i propri compensi con un maxi aumento del 42%. Si tratta di una scelta inaccettabile, totalmente slegata dalla realtà che vivono ogni giorno gli anziani e i familiari. A Chioggia la prima misura che mettono a segno in pieno agosto è l'aumento dei propri stipendi, approfittando della distrazione generale, dice Alberto Stefani, affermando di voler parlare proprio di questa cosa per contenere, appunto, come sia stato un peccato non contenere le rette. E intanto la Regione Veneto è l'unica senza una legge di riforma dell'IPAB. Ogni giorno si legge di aumenti delle rette e dei tempi infiniti d'attesa per 11.000 anziani. Ancora dalla nostra città, arrestato in Corso del Popolo a Chioggia un uomo cittadino italiano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla droga aveva con sé anche due coltelli e parecchio contante. Gli agenti di una volante del commissariato lo hanno fermato in Corso del Popolo per alcuni controlli nelle vicinanze di un distributore automatico di bevande. Avvicinato dagli agenti, peraltro l'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio. Dopo il controllo hanno rinvenuto 250 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina e anche una somma in contanti pari a circa 3.000 euro. I poliziotti hanno quindi provveduto ad arrestare l'uomo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.
0: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone degli UM, amici, con The Age of Heaven, erano gli anni 80, era in particolare il 1986 quando questo pezzo arrivò al numero uno delle classifiche italiane. Che bellissimo successo! Lo abbiamo fatto in questo caso insieme a Falegna Maria Padoan e Stile Design, che vi aspettano a Sottomarina, e quindi sarà un piacere, come sempre, ricordarvi che trovate delle cose bellissime, come ad esempio la possibilità di mettere in sicurezza la vostra casa con un bel portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Cari amici, vado adesso a salutare e dare il benvenuto anche alla nostra ospite di oggi. Parliamo di un posto dedicato al mondo dei più piccoli. Abbiamo con noi Arianna Conte, che saluto. Ciao Arianna, buongiorno e bentrovata.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Allora, parliamo del mondo dei più piccoli. Ci racconti qualcosina di che cos'è il Regno dei Bimbi, che è questo luogo che praticamente ti vede protagonista?
1: Certo, noi abbiamo aperto a giugno di un anno fa e in realtà è da settembre dell'anno scorso che abbiamo avviato l'attività come baby parking, quindi vuol dire che prendiamo bambini dal primo anno in poi e facciamo orari sia la mattina che il pomeriggio in base alle esigenze dei genitori, insomma, diciamo. E baby parking,
0: spieghiamo anche cosa consiste il baby parking.
1: Esatto,
0: così magari rendiamo chiaro tutto.
1: Esatto, baby parking non è associabile a un asilo, è tutta un'altra esperienza, nel senso che comunque i bambini vengono lì da noi, giocano, ci sono anche esperienze di laboratorio e tutto, però principalmente la cosa importante è che siano tra di loro, che insomma imparino a stare insieme, a crescere, a conoscere nuove cose e tutto. E appunto questo è il momento che loro vivono lì con noi, insieme ovviamente ad operatori certificati, e li seguiamo, li culliamo, li coccoliamo, facciamo la merenda insieme, tutto. Sono orari brevi rispetto a un asilo, perché l'asilo comunque li vede, partecipi in un pranzo, il pomeriggio, tutto nell'insieme, invece qui sono orari spezzati. E questo è un po' quello che andiamo a fare noi, insomma.
0: Ecco, questo è un po' il concetto del baby parking, che sì, quindi è una sorta di supporto per certi momenti della giornata, insomma, mi
1: sembra. Sì, esatto,
0: di
1: diciamo che appunto anche a livello economico, proprio per le cifre e tutto che offriamo, giustamente sono cifre più basse rispetto a un asilo, il che non vuol dire che andiamo a sostituire un asilo. Noi cerchiamo di dire sempre che va bene che i bimbi vengano da noi a fare un'esperienza e poi comunque un domani vadano o a un nido o a una materna, perché comunque sono esperienze diverse, però sono sempre esperienze che aiutano il bimbo a crescere, a conoscere, a scoprire e ad arrivare più preparato in un asilo dove ci sono 20 bambini in una classe. Invece lì comunque abbiamo gruppi di bambini molto minimi, nel senso abbiamo anche 2-3 bambini solo a volte, e quindi questa è una cosa molto importante.
0: Senti, per quanto riguarda poi il Regno dei Bimbi, in verità non c'è solamente il baby parking, so che voi vi adoperate anche per compleanni.
1: Poi sì, noi la sala la offriamo per i compleanni, abbiamo i nostri pacchetti che può includere solo la sala, per cui una persona può scegliere solo la sala, oppure abbiamo i nostri pacchetti che ovviamente telefonandoci, avendo informazioni, daremo. E dopo creiamo anche degli eventi nostri, oltre a quelli stagionali. Quindi stagionale significa adesso siamo vicino ad Halloween, a Natale, quelli sono più, diciamo, più importanti della stagione, ecco. Poi andando avanti nell'anno ci sarà Carnevale, Pasqua. Noi creiamo anche degli eventi nostri, ci piace creare dei laboratori manuali, io insieme alle mie colleghe che comunque sono specializzate in questo, e creiamo questi eventi dove i bambini possono venire con i genitori e appunto sperimentare questi laboratori che creiamo noi, è tutto diverso ogni anno, perché questo è il bello, insomma, non farli uguali ogni anno, cambiarli e quindi insomma fare qualcosa di diverso rispetto magari a altri posti, diciamo, ecco.
0: Senti, per quanto riguarda la creazione di eventi, so che ce n'è uno in particolare ad ottobre, sì, visto che siamo tutto sommato abbastanza vicini, magari possiamo anche raccontarlo.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì, abbiamo quello appunto delle Antrix il 7 ottobre, mercoledì 7 ottobre dalle 4 ci sarà appunto questo evento dove verranno a trovarci le Antrix, loro faranno la loro esibizione, quindi le bimbe che verranno a vederle vedranno appunto questa esibizione, poi ovviamente ci sarà la possibilità di farsi foto con loro, eccetera, e dopo ci sarà una caccia al tesoro, ci sarà un laboratorio e ovviamente, come tutti i laboratori e tutti gli eventi che facciamo, noi offriamo sempre un grandissimo buffet per tutti, perché ci piace comunque coccolare i nostri clienti, assolutamente.
0: Ecco, diamo anche l'indirizzo, così magari per tutte,
1: certo,
0: le persone che vogliono avere più informazioni.
1: Ok, noi ci troviamo in via Vespucci 14 a Sottomarina.
0: Perfetto. Basta venire lì di persona per avere tutte le info?
1: Potete venire di persona oppure potete tranquillamente contattarmi su WhatsApp al 348 1436 191 oppure telefonandomi. Di solito, insomma, sono abbastanza disponibile e rispondo sempre, quindi non fatevi nessun problema. Volevo aggiungere riguardo il baby parking, mi sono un attimo l'emozione è tutto, e il discorso del baby parking è molto elastica, nel senso che in un asilo diciamo tu ti iscrivi per stare un anno intero di norma, ecco. Da noi invece c'è più una questione elastica, lo puoi portare a ore o se no lo puoi portare al mese, ma non per forza devi portarlo tutto un anno intero, dipende da esigenze di genitori o il percorso che un genitore vuole far fare al proprio bimbo.
0: Bene, mi sembra una doverosa precisazione. Quindi, certo. Il Regno dei Bimbi vi aspetta. Ringraziamo, sì, Arianna Conte di aver parlato con noi. Via Vespucci 14 a Sottomarina. Andate per tutte le informazioni, non abbiate paura. Arianna vi racconta tutto, vi spiega tutto, così magari siete ben informati.
1: Certo.
0: Grazie di aver parlato con noi. Alla prossima.
1: Grazie, ciao.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jedis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Stats, tra poco parleremo anche con degli ospiti di un appuntamento che si svolge questa sera in Piazzetta Vigo. C'è un appuntamento di danza e teatro dedicato al tema della pace, un bellissimo spettacolo. Tra poco vi raccontiamo tutto e lo faremo, dicevo, anche con degli ospiti qui in studio da Radio BCS. Poi c'è la bella musica di BCS, quella che potete chiedere anche voi, quindi se avete voglia di sentire una canzone, 338 26 62 777, che è il numero per comunicare con noi.

0: gli ospiti per parlare di un grande appuntamento che ci sarà questa sera, tardo pomeriggio, in piazzetta Vigo a Chioggia. Vado subito a salutarli. Abbiamo con noi il presidente della Rotary Club di Chioggia, Rosario Achille Grasso, che saluto. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno.
0: E poi abbiamo con noi anche l'assessore al turismo del comune di Chioggia, Riccardo Grigliuolo. Riccardo, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Ricordatevi sempre di spostare il microfono quando parlate, altrimenti non vi si sente.
1: Vado bene così?
0: Così è perfetto, sempre davanti. Allora, stiamo parlando di questo appuntamento, ho già accennato qualcosa che ci sarà questa sera. Spieghiamo un pochettino in che cosa consiste questo bellissimo spettacolo fatto di danza e di teatro.
2: Ok, vado.
0: Vai tu,
1: l'appuntamento,
0: Riccardo.
1: Vai. L'appuntamento si chiama, questa sera è un appuntamento importante, che si chiama Fiducia per la Pace. Fiducia per la Pace perché? Perché è un momento che è segnato, un periodo storico che è segnato da forti tensioni, da forti conflitti, ma da forti cambiamenti culturali. E allora noi come Rotary, per contrapporre questi segnali negativi, dove emergono sicuramente diffidenza e polarizzazione, stiamo contrapponendo proprio l'elemento della fiducia. La liaison con la pace da dov'è che nasce? Perché a livello distrettuale del Rotary Club il nostro governatore, che è la dottoressa Lucia Capesi, ha voluto come tema la pace. Ecco perché nasce questo titolo, Fiducia per la pace.
0: Bene, andiamo qualche informazione spicciola, Riccardo, magari parliamo con te per quanto riguarda questo appuntamento. Dicevamo, si svolge in Piazzetta Vigo, accesso libero, no? Totalmente gratuito.
2: Sì, questa sera la Piazza Vigo, tra l'altro un luogo iconico della nostra città, quindi con un bellissimo scenario. Tra l'altro siamo fortunati perché incrociamo le dita, ma comunque la giornata adesso fuori ci presenta il sole, quindi lo vogliamo tenere fino a stasera. Lo spettacolo inizierà alle 19:15, l'associazione di danza sarà la Padova Danza Project, e tra l'altro questa sarà una prima assoluta, sarà presente anche l'attrice Leonora Panizzo, quindi sarà uno spettacolo imperdibile e gratuito offerto alla città.
0: Ecco, tutto questo è fatto grazie al Rotary di Chioggia, e visto che abbiamo con noi anche il presidente, appunto, Rosario Achille Grasso, io cercherò di spiegare un pochettino meglio anche quali sono gli obiettivi, ma anche le ambizioni, se vogliamo, del Rotary, di incidere un pochettino sulla città. State già facendo molte cose, avete anche alcuni appuntamenti in cantiere, quello di questa sera è una delle tante cose che vengono fatte.
1: Questo è un appuntamento estremamente importante, perché questa qui è una partnership che abbiamo voluto fare con il comune di Chioggia, e che credibilmente è una cosa che non era stata mai fatta, e abbiamo visto, stiamo vedendo che sta dando dei risultati veramente veramente importanti. Già in epoca precedente, quindi mi riferisco esattamente al mese di luglio, abbiamo fatto anche un altro evento molto prestigioso, molto importante per la città, che è stato realizzato grazie ad una delle nostre commissioni, che è la commissione dei diversità, equità ed inclusione, dove siamo riusciti a portare tantissimi ragazzi affetti da disabilità in un parco giochi, ed è stato un momento meraviglioso. Un altro service molto importante che noi faremo prossimamente e riguarderà il mondo della scuola, è il famoso sportello d'ascolto, che vuole essere un supporto di natura psicologica e pedagogica a favore del mondo della scuola. E questo cos'è che significa? Significa aiutare sia il corpo docente, quindi sia i professori, sia le famiglie, ma soprattutto quei ragazzi che sono affetti da problematiche di bullismo, da problematiche di dispersione scolastica, quindi tutte quelle problematiche o criticità che possono e che stanno attanagliando il mondo della scuola. Quindi questo sarà un service importantissimo. Chiaramente oltre a questo service ne avremo altri, perché saremo a favore anche dell'AIL, quindi daremo anche il nostro contributo di solidarietà, ma anche come borse di studio. Noi ci stiamo attivando anche con la facoltà di biologia marina.
0: Ecco, quindi direi un lavoro a 360 gradi da parte dei Lions di Chioggia, che hanno sicuramente questa
2: Rotary Club.
0: I Lions sono stati ospiti qualche giorno fa.
2: Beh, li salutiamo, direi che li salutiamo a questo punto.
0: Assolutamente.
1: Salutiamo i nostri cugini Lions.
0: Il Rotary Club di Chioggia. E tra l'altro prima si parlava fuori diretta che quest'anno, ad esempio, avete scelto proprio il tema della fiducia, no? Che in qualche modo il presidente prima ha un po' accennato, c'è bisogno di fiducia a 360 gradi. privati, magari anche nelle istituzioni, visto che Riccardo tu rappresenti il mondo delle istituzioni, c'è sempre grande diffidenza, no? Verso le istituzioni.
2: Sì, sono d'accordo, stiamo vivendo un periodo molto particolare, tra l'altro segnato da numerosi conflitti anche a livello internazionale, e quindi dobbiamo cercare di più di fidarci l'un l'altro. Quindi penso che il tema di questa sera sia proprio per serva a sensibilizzare, diciamo, tutti un po', e penso che sia questo un po' anche lo scopo del Rotary, insomma, con la volontà, insomma, di offrire, grazie anche al Comune di Chioggia e la DMO Chioggia Tourism, questo spettacolo.
0: Occasione di riflessione, insomma, sì, di spunti di riflessione.
2: Sì, sì, esatto. Tra l'altro ricordiamo che questa sera sarà un'occasione in più per vivere la nostra città, anche perché uno spazio che è una piazza, comunque la sfrutteremo e la faremo diventare un teatro a cielo aperto, e quindi l'invito è esteso veramente a tutti, vi aspettiamo.
0: Ecco, questo fa parte un po' anche di un percorso ricco che c'è stato durante la stagione, parlando anche di turismo, approfitto dell'assessore, dove ci sono stati tanti appuntamenti, tanti eventi. So che in questo fine settimana ce ne saranno altri, ci stiamo avviando verso la parte conclusiva dell'estate, l'idea di stagionalizzare, allungare la stagione anche nel concreto, grazie anche a queste cose, sta vivendo, no? È palpabile in qualche modo.
2: Sì, sì, diciamo che c'è un grande

0: edizione.
1: Bene, chiuderei con un'ultima battuta del Rotary attraverso il presidente. Allora, voi continuate ad impegnarvi, avete un occhio particolare verso la città, che cosa si sente di dire per i prossimi appuntamenti che andrete a proporre?
2: Guarda, i prossimi appuntamenti che noi abbiamo in
1: calendario
2: saranno degli appuntamenti estremamente importanti. Avremo degli ospiti eccezionali, ospiti nazionali e internazionali, dove si parlerà dalla musicoterapia, dove si parleranno da problemi di economia, quindi avremo un'annata estremamente importante. Però voglio chiudere questo incontro dicendo che la fiducia è un elemento estremamente importante, anzi è un grande valore. Ieri stava piovendo, oggi pensavamo che il tempo fosse incerto, noi invece abbiamo fiducia in un tempo migliore,
1: ecco. Anche nel meteo bisogna avere fiducia.
2: Fiducia nel sole.
3: Viva il sole.
1: È un atteggiamento, devo dire, di vita quello della fiducia. Chiudiamo con questa battuta. Ringrazio i nostri ospiti, Rosario Achillegrasso, presidente del Rotary Club di Chioggia, Riccardo Grigolo, assessore al turismo. Grazie mille,
2: grazie
1: di aver parlato con noi.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Alla prossima.
4: Con le Listen.

0: salve. Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale.

0: artigianale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
8: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
9: Piazza Grande, grande.
4: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La musica dell'estate, possiamo ancora dirlo, perché fino a dopodomani, insomma, fino a lunedì, possiamo ancora parlare di stagione estiva. La canzone di Fabio Rovazzi, Radio BCS, buongiorno, buon venerdì, anche perché tra l'altro il sole sta tornando, sembra che il weekend non sarà male, quindi cari amici, tutto sommato possiamo ancora pensare che siamo nella cosiddetta bella stagione, insomma, per l'autunno c'è tempo, lo teniamo lì, lontano, e ci godiamo anzi questo scorcio di stagione particolarmente bello, anche con le temperature decisamente più gradevoli rispetto a quelle estive, quindi una seconda parte d'estate che ci regala anche una giusta temperatura, per cui ci si gode meglio queste giornate, il sole e l'aria aperta. Siamo nel cuore dell'ora, vi faccio ascoltare due canzoni, nei prossimi minuti ho scelto per voi due successi degli anni 2000, ci sono i Black Eyed Peas con Shut Up e poi a seguire Bob Sinclair con Rock This Party.
1: Simply the best. Simply the best.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News,
4: le notizie più importanti della giornata sportiva.
6: Sport News, Sport News, in collaborazione con
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
6: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
8: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Sport News, Sport News.
9: Le notizie dello sport, iniziamo subito con il calcio. Milan conferma per Amorim l'esordio in Europa League, coinciso con la sconfitta casalinga contro il Benfica a San Siro davanti a 65.000 spettatori. Ha lasciato un forte senso di amarezza tra i tifosi del Milan, tra i delusi c'è anche il presidente Gerry Cardinale, che ha seguito il match da New York in attesa di rientrare in Italia per assistere alla sfida di campionato con il Lecce. Nonostante le aspettative elevate e gli investimenti estivi, la dirigenza tuttavia ha chiarito che non si tratta di crisi, bensì di una fase di riflessione volta a ritrovare un cambio di rotta necessario. Per il momento quindi nessun esonero per l'allenatore, che continuerà in sella con i bianconeri. Parliamo adesso invece di Juventus, che ieri si è risvegliata grazie anche a qualche cambiamento tattico. La difesa a 3, il doppio centravanti, esperimenti da ripetere, ha detto Spalletti al termine della partita, anche contro avversari più importanti. Intanto ieri un clean sheet per il portiere, un esordiente, si tratta di Kamil Grabar, portiere polacco arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Parliamo ancora di calcio e questa volta parliamo di quella che sarà la grande sfida di domani tra Inter e Roma alle 18, una partita che non decide nulla per il campionato ma potrebbe dare un indirizzo su quella che potrebbe essere la formazione da battere in questa stagione 2026-2027. Le formazioni si presentano con qualche problemino, soprattutto l'Inter, che dovrà rinunciare a Çalhanoğlu e a Stones. Per quanto riguarda la Roma invece, le scelte dovrebbero portare in campo due giovanissimi che stanno facendo molto bene, quindi confermato sia Balerdi che Lulli. Per l'Inter invece la difesa dovrebbe presentare Bissek, Akanji e Bastoni. Il punto di domanda, il ballottaggio, è tra Diouf e Luis Enrique, da decidere se l'Inter farà una scelta più prudente con Luis Enrique o se invece giocherà più votata all'attacco con Andy Diouf. Questi un po' i punti di domanda della sfida di domani. È tutto, l'appuntamento con l'informazione torna più tardi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Right, il pezzo che chiude l'appuntamento di oggi. In questo passaggio salutiamo e ringraziamo anche Gioielli Ballarin. Vi segnalo che da Ballarin ci sono anche dei bellissimi orologi. Bray, Tommy Hilfiger e Bulova sono in promozione in questi giorni, meno 20% se acquistate il vostro orologio lì. Noi torniamo domani, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS. Vi lascio con Willow 90 tra pochi minuti. Ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: tua storia con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi servizio.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande.
6: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
7: Della nostra storia.
8: We Love 90.
9: Nel 1991 la prima edizione di Non è la Rai. Bollato dalla critica, ottiene ottimi risultati in termini di ascolti. Lancia nel mondo dello spettacolo numerose attrici, showgirl e conduttrici televisive. La ragazza simbolo del programma è Ambra Angiolini.
8: We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia.
11: We love 90.
12: Il 9 settembre del 1998 muore a Milano Lucio Battisti, considerato una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica.
11: We love 90.
13: We love 90. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km.
9: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors. A Mestre, Mirano e Monselice.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

quando torno al mio paese. Anche ieri, se non erro, c'era la Brancale quando naturalmente vi ho salutato. Stavo cercando una base, eccoci qua. E anche ieri c'era lei, la Brancale, con "Quando torno al mio paese", o meglio, "Al mio paese", secondo canzone che io ogni volta che la sento la regalo a chi ovviamente è tornato nel proprio paese dopo le vacanze, e naturalmente a chi ci ritornerà, perché dobbiamo dire ci sono tante persone, tanti italiani e non solo italiani, che stanno facendo adesso le vacanze. Io trovo che effettivamente il mese di settembre sia ideale, c'è meno gente in giro, magari in alcuni posti paghi anche un po' meno rispetto ad agosto, sicuramente sì, insomma i prezzi sono più accettabili, e quindi buone vacanze a chi sta passando adesso in questo periodo, a chi sta facendo le vacanze. 11 minuti passati dalle 14, Radio BCS naturalmente, io sono Monica Laurenti, risentiamo con grande piacere una canzone del 2017 che tanto abbiamo ascoltato, Zain, Dust Till Down.

Ho preso in mano il giornale adesso e sulla prima pagina notavo la sagra della Sbrisa, se vi può interessare. La Sbrisa, che è

c'è questa sagra della Sbrisa interessante a Tessera, alla Forte Bazzera, ecco, dall'11 al 14, che oramai è già passato, e dal 16 al 22 di settembre, tutte le sere stand enogastronomici e musica live. Ecco, quindi proprio guarda, sulla prima pagina della Nuova Venezia c'è questa, la sagra della Sbrisa, se vi può interessare. Buona la Sbrisa, mamma mia, sei buona, cavolo.

0: musica di classe, sicuramente molto raffinata, la nuova canzone di John Legend che abbiamo appena sentito. Una breve pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

tutti il vaccino per l'influenza, sappiate che ad ottobre parte la campagna con 9 vaccini aggiornati, si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione, quindi campagna di vaccinazione contro l'influenza.

0: di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. La gran parte si somministra come da tradizione per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino ai 18. 2 prodotti sono indicati soprattutto per le fasce d'età più mature a partire dai 50 o 60 anni, gli altri per tutta la popolazione a partire da 6 mesi. Naturalmente la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. Ecco, per chi magari è abituato a farsi il vaccino anti-influenzale, che è il vaccino anti-influenzale, che ricordo non l'ho mai fatto, cioè proprio mai fatto. Al limite ti prendi un po' di influenza, un po' di raffreddore, poi va via, insomma. Però ci sono persone che regolarmente se lo fanno, quindi sappiate che da ottobre parte appunto la vaccinazione contro l'influenza, l'influenza che sicuramente in tanti si prenderanno durante l'inverno in maniera leggera, un po' di febbre, un po' di male alle ossa e via così. Dai, c'è Simply the Best anni 2000, Limbo, Dead Yankee, subito dopo i Flares con I'm So Glad That I'm a Woman.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.

esattamente la provincia di Venezia. È successo giovedì, carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa di giudizio per rapina. In mattinata ieri un detenuto evaso per guadagnarsi la libertà. Pare che l'uomo di 33 anni di origini rumene sia riuscito a dileguarsi dalla casa circondariale lagunare scavalcando il muro di cinta. Sull'orario dell'accaduto le notizie variano, pare sia successo in mattinata e probabilmente i vertici del penitenziario hanno rivisto le immagini per ricostruire i fatti, salvo che l'allarme sarebbe scattato solo successivamente, quando l'uomo non ha risposto all'appello e il posto in cella era vuoto. Naturalmente a darne notizie è stato il responsabile del sindacato di polizia penitenziaria. Naturalmente sono in atto le ricerche dell'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine. Si tratta dell'ennesima fuga di un recluso che certifica ancora una volta lo sfascio in cui versa il sistema penitenziario sotto la spinta del sovraffollamento. Detto questo andiamo avanti, Radio VCS, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente io sono Monica Laurenti insieme a voi fino alle 16, vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegli te. Naturalmente più tardi alle 15:45 minuti avete come sempre la possibilità di sentire 3 canzoni del vostro artista preferito, quindi ce le potete tranquillamente segnalare con un messaggio WhatsApp al 338 poi 26 62 777, oppure la linea fissa che è il 40 00 46. Andiamo avanti. Elisa, la nuova canzone di Elisa che già stiamo ascoltando da un paio di giorni, ci piace molto, la sentiamo anche oggi alle 14:48 in questo istante.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: bellissima. E con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, ricordiamo, mese di settembre ideale per acquistare un bellissimo orologio scontato del 20%, quindi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Scegliete l'orologio perfetto per voi, dallo stile deciso e grintoso, oppure un orologio con il look elegante, raffinato, con Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Il tutto scontato del 20% fino alla fine di settembre da Gioielleria Ballarina, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta le 15, un minuto in questo istante, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
8: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
10: Tomato by Clodia,

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

peraltro sempre più numeroso, che riprende con le camminate, cioè i do passi nel bosco. Il gruppo di Sant'Anna, che da anni trasforma le strade della frazione in un piccolo rito collettivo, naturalmente di movimento, e anche per stare un po' in compagnia, giustamente. Dopo la pausa estiva il calendario è tornato a riaprirsi e il gruppo ha rimesso in moto quella naturalmente è consuetudine, quella di trovarsi durante la settimana e di fare una bella camminata. La stagione è scattata martedì 15 settembre con una formula ormai collaudata che permette di scegliere l'orario più adatto alle proprie giornate. C'è chi lavora, c'è chi finisce ad una certa ora, chi alle 17, chi alle 18, chi più tardi, quindi bisogna trovare comunque un accordo comune. Due i momenti previsti, il pomeriggio alle 18 e la sera, con una doppia scansione che varia tra martedì e giovedì. Il primo giorno della settimana si parte alle 20, mentre il secondo propone un avvio leggermente più tardo, 20:30. Una flessibilità pensata per intercettare chi esce appunto dal lavoro, come dicevo poco fa, chi preferisce la luce del tardo pomeriggio e chi invece trova nella sera un ritmo più tranquillo. Il gruppo è tornato a camminare con lo spirito di sempre, passo dopo passo, lungo i percorsi familiari della zona, ritrovando volti, abitudini e quella convivialità che è diventata parte integrante dell'iniziativa. Non serve alcuna preparazione particolare, solo la voglia di muoversi e di condividere qualche ora all'aria aperta. È proprio questa semplicità a rendere le camminate un appuntamento capace di coinvolgere persone diverse per età, impegni ed abitudini. Quindi naturalmente è ritornato il gruppo dei Do Passi nel Bosco, il gruppo di Sant'Anna, naturalmente per camminare insieme e per fare un po' di attività fisica, un po' di movimento, perché no, fa sempre bene alla salute.

0: passaggio dedicato alle novità, ma soprattutto dedicato alle belle bici e bike che trovate naturalmente da Planet Bike. Cioè, ci sono queste bici in esposizione, sono veramente molto belle, potete scegliere la bici che fa per voi, uomo, donna e bambino. Sono delle bici, naturalmente ve lo ricordiamo ogni giorno, di qualità superiore, delle bici elettriche con un'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, il motore più potente, lo stop di frenata. Come sempre il prezzo è super accessibile. Passate da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo, rimani, ti prendo.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

dove naturalmente era inserito il singolo 50 Special, Un giorno migliore, qualcosa di grande. Poi ha intrapreso dal 2002 una fortunata carriera da solista, nel corso di oltre 25 anni di attività ha consolidato uno status di autore centrale della musica pop italiana contemporanea, capace di coniugare successo commerciale e riconoscimento critico. Tre belle canzoni che ci ha richiesto Paola: la nuova stella di Broadway del 2013, Chimica del 2022, e poi la canzone nuova che si chiama Paparazzi, la canzone che va a anticipare il nuovo disco di Cremonini che si chiama Amadeur, che uscirà il 23 di ottobre. 1, 2, 3, la musica la scegli te per Paola, Cesare Cremonini.

0: il nuovo disco, come dicevo prima, che uscirà il 23 di ottobre. C'è Unforgettable, momento dedicato ai grandi successi del passato. Ritroviamo Ricky Martin con la Copa della Vida.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: le design naturalmente di Serramenti ce ne sono. E come? Quindi rinnovate la vostra casa con delle porte bellissime, con delle finestre naturalmente di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Come sempre ricordiamo gli incentivi disponibili naturalmente per risparmiare e per dare nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design, strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto, anche per oggi è tutto, da Monica Laurenti a domani, buon pomeriggio, vi do subito l'ora esatta. Abbiamo superato da 3 minuti le 16, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola, a pranzo e cena, scegli la nostra cucina mediterranea, fatti conquistare dalla pizza contemporanea e dai dolci di produzione propria, il tutto.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: già, io ho fatto anche la batteria, la voce alla batteria facevo, cioè, tanto la batteria è suonata, lo dico la voce. Buon pomeriggio, questa è Radio VCS insieme a Paolo De Grandis e Cinzia Riceri fino alle 19, ci penso ogni tanto, fino a che ora? Sto perdendo dei colpi, oh, ragazzi, prossimo anno, per me sono 60, non è che scherzo, 60 anni sono mica pochi, Ieri un'amica, anzi un amico mi ha detto: Paolo, vabbè, a 60 anni, non sapendo la mia età, mi ha detto: vabbè, 60 anni, quanti anni hai davanti? Una decina, 20, cosa vuoi fare? Quando gli ho detto: guarda che io ho 60 anni il prossimo anno, mi ha risposto: ma tu ne avrai 30 davanti, altro che. C'è anche la Riceri, che è stata fino a questo momento di là, dall'altra parte, a guardare un quadro. Abbiamo un quadro di Gino Lavantacci, è stata a guardarlo così a bocca aperta, come dire: che meraviglia, è vero o no?
1: Eh sì.
0: Che meraviglia. Allora, ho detto un sacco di
1: cose.
0: Che hai detto? Un sacco di cose. Adesso ascoltiamo una bella canzone, Il Sole, te la dedico, che non c'è oggi.
1: Non mi fai neanche dire buon pomeriggio.
0: No, l'hai già detto.

0: Ricci?
1: Ah beh, volevo capirlo, avevo capito male. Ricci, senti, allora cosa ieri com'è andata senza di me? So che è stato mi ha chiamato
2: benissimo.
1: Qualcuno alle 10,
2: alle
1: ieri
2: 10.
1: Mi ha chiamato alle 10, 21 e 48.
2: Perché mai?
1: Ma perché cosa per chiacchierare, altro che cosa hai fatto ieri?
2: Ah, no, ieri è stato bello, abbiamo avuto ospiti, c'è stato, posso dirlo, un casino qui in radio perché c'era tantissima gente. Non soltanto gli ospiti, sono venute tante altre persone.
1: Ah, veramente?
2: Sì.
1: Raccontiamola. Hai portato un po' i tuoi parenti come
2: fai di solito? No. Gino aveva impegni, diciamo, di lavoro, per cui sono venute un po' di persone. Poi c'erano
1: la festa,
2: persone per l'intervista.
1: La sagra.
2: E
1: la
2: quindi
1: sagra.
2: No, è stato un bel pomeriggio, perché sai che quando c'è da chiacchierare io sono contenta.
1: Ah, vabbè, quindi una sagra, non so
2: una
1: sagra,
2: sagra. Però non c'era da mangiare.
1: Questo l'hai detto subito, è una delle prime cose che hai detto adesso.
2: Ci ho pensato poi io ieri sera, mamma mia, quanto
1: ti sei ammazzata.
2: No.
1: Non ti posso dire.
2: No.
1: Dai, raccontaci cosa hai mangiato ieri.
2: Ho mangiato, sai, uno di quei paninazzi gourmet, tra virgolette gourmet, nel senso i paninazzi, ma non dove li fanno male, dove li fanno bene bene. Però era veramente enorme e ho voluto aggiungere anche il dolce. Ho detto, ma sì.
1: Chi se ne frega?
2: Cioè, sono andata a casa, avevo una panza che tirava. Sai quando ti tira e dici, oddio.
1: Sai quando mi tira? Adesso non ricordo più, però ho capito tutto,
2: La pancia, intendevo. Dai, Paolo, caspita.
1: Ho capito, la pancia, intendevo.
2: E quindi, sì, dai, ho mangiato bene, sono contenta. Ho fatto lo sgarro, come si
1: Siamo
2: dice.
1: Contenti anche noi per te. Insomma,
2: sì, siete contenti.
1: Dice, perché ti sento più felice. Altro
2: sì,
1: che.
2: Ma contento di poco. Del panino col dolcetto. Soprattutto.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
6: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dal 21 al 23 di settembre, quindi praticamente questo all'inizio della prossima settimana, dal lunedì al mercoledì, una delegazione della Commissione Pesca dell'Eurocamera sarà in visita nei principali distretti dell'Alto e anche Medio Adriatico per una prima tappa a Chioggia, poi successive visite nel Delta del Po, a Goro, a Cesenatico e anche Ancona, anche un po' più lontano.
1: Il programma si aprirà esattamente lunedì 21 settembre alle 13 al mercato ittico di Chioggia e poi alle 15:30 nella sala consigliare del comune è previsto un confronto con imprese, cooperative, amministratori e rappresentanti delle categorie e ricercatori.
0: Di cosa si parlerà al centro di questi incontri? La difficoltà economica e ambientali del comparto della pesca, dal granchio blu, che è sicuramente un grande problema, che ha pesantemente quindi interessato la molluschicoltura, al caro energia, al carburante, fino ai ritardi degli indennizi legati ai fermi pesca. Quindi si parla proprio dell'Europa.
1: Bene, quindi ricordiamo, 21 settembre si parte con questa cosa molto interessante e importante per la nostra zona, soprattutto la pesca.
0: Bene, si parla adesso di musica, anni 80, da ascoltare No Shoots con I Can Wait, 1986, un anno prima però gli AHA direttamente dalla Norvegia, erano svedesi,
1: sì,
0: norvegesi cantavano Take On Me.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.

0: modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be active!

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi servizio.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Paolo, e se andassimo in vacanza in Corea del Nord?
1: Sono appena
0: anno?
1: Tornato, sono appena tornato.
0: Sì, stato? Sì, sì,
1: ah, ragazzi, divertimento per strada, la gente si vuole bene. Parte. Ed è un paese, credo sia, non so da che parte stia politicamente.
0: Non lo sai.
1: No.
0: Ma sai neanch'io, ma penso una via di mezzo?
1: Tra la sinistra e la sinistra.
0: Più democratici però che altro.
1: Sono democratici, come Partito Democratico?
0: Sì.
1: Democratici è un'altra cosa, non ho capito. Allora, che succede?
0: No, in realtà in Corea del Nord, a parte gli scherzi, stanno investendo tantissimo sul turismo.
1: Stanno o Kim Jong-un, il nostro amico Kim Jong-un.
0: Lui, chiaro. Ciccio Bombo.
1: Se ci sente.
0: L'ha detto Paolo, io no. Secondo me sei informissima, Kim. Informissima.
1: Kim, sei proprio in forma.
0: Un gran bel fisico. No, perché stanno investendo, Kim sta investendo. Kim,
1: lo conosci proprio. Kim the Cadillac. Kim. Vabbè, lo conosci proprio, è stata a scuola assieme.
0: Sì, lo conosco molto bene.
1: A scuola di maglia.
0: Sì.
1: Di Ferri.
0: Però come al solito lui esagera.
1: Beh, sempre.
0: Si fa prendere un po'.
1: La mano, dice.
0: La mano. E quindi ci sono non so quanti parchi di divertimento, una roba esagerata, piscine, spa. Pensa che hanno fatto importare 3 tonnellate di autoscontri.
1: Mamma mia.
0: 3 tonnellate di autoscontri perché gli piacciono, gli piace che ci sia il Luna Park, l'autoscontro è il suo preferito, tapirulana, attrezzi da palestra, ma tanti!
1: Si sta civilizzando, occidentalizzando.
0: E poi guarda, tutte queste cose, tapirulana, si vede che vuole mettersi in forma.
1: Allora, ti spiego, io avevo letto questo articolo qua ancora un paio di mesi fa, una roba del genere, ed ero andato a vedere perché mi incuriosisce molto la Corea del Nord, perché comunque è misteriosa, non si può,
0: sicuramente
1: non si può filmare niente che abbia a che fare con l'esercito, sì. E comunque era tutto a che fare con l'esercito, proprio delle cose pazzesche. Dicevano che comunque il governo non riesce più a tenere la gioventù coreana, non ce la fa più, e allora per tenerla da più cose possibile da vivere lì, mm-hmm. perché internet non c'è, ma bene o male in qualche maniera sai come le cose nascoste arriva nel mercato nero, e i giovani si stanno spazientendo della serie, ma come? Dall'altra parte del fiume vivono, anche perché Corea del Nord e Corea del Sud sono divise da un grande fiume, e dall'altra parte la Corea del Sud ha messo proprio i parchi giochi più completi che si vedano, quindi questi qua che sono al buio, non hanno niente e vedono ste luci, alla fine loro hanno detto per tenerli alla fine li fanno,
0: quindi è una battaglia chi ha più parchi giochi, ma pensa come sono messi,
1: che ha più luci. Tra parentesi, per andare in Corea del Nord non è così semplice,
0: no.
1: Ci vogliono agenzie viaggio che siano
0: più che andare, secondo me è difficile anche poi tornare. Io non ci andrei.
1: Sono delle agenzie viaggio che siano d'accordo con il governo, accettate dal governo.
0: Beh,
1: si dice che ci sia anche la cosiddetta bustarella che passa. Sì, viene però la bustarella governativa. E quindi c'è un aeroporto che si chiama l'aeroporto di Pyongyang, Sunan, così si chiama. Esiste solo quello e fa 4 voli andata e ritorno. Mm-hmm. Ne fa 4. Credo siano 2 in Cina. 3 in Cina, a Pechino esattamente, e 1 in Russia a Vladivostok. E basta, cioè andata e ritorno. Se tu vuoi andare in Corea del Nord e la tua agenzia, cioè sono 2 in Italia che trattano, ti dice va bene, vai pure, l'agenzia di bandiera nordcoreana è l'Air Koryo. E tu devi andare in Russia a Vladivostok, cambiare volo e andare con il volo coreano andata e ritorno, perché aerei che dall'estero che arrivano
0: proprio
1: in
0: lì.
1: Corea del Nord credo ci sia solamente la Cina, Air China e basta, e nemmeno le altre, con l'Italia che non c'è più, non atterra lì, cioè capisci cosa, non atterrano, ti vengono a prendere, cioè tu vai
0: viene Kim a prendere
1: in persona. E visto Cinzia che parliamo, hai qualcosa da aggiungerci ancora?
0: No, ecco. Direi che
1: visto
0: abbiamo
1: visto che parliamo
0: tutto.
1: Della Corea del Nord, eccoli qua, sono gli U2.
0: E che ci azzeccano?
1: Non lo so, ma l'idea mi piaceva molto.
0: Va bene,
1: li mandiamo in Corea del
0: Nord.
1: No.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Somebody Have Fun Tonight, Wan Chang del 1986, questa canzone che ci piaceva tanto, l'abbiamo riascoltata molto volentieri grazie all'appuntamento con Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Ricordate che per tutto il mese di settembre avete la possibilità di avere un 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza e personalità. Andate a scegliere il vostro orologio con il 20% di sconto, ricordo, per tutto settembre. Approfittatene velocemente perché settembre finisce presto. Gioielli Ballarin vi aspetta come al solito in Viale Padova Sottomarina.
1: Le 17:33 secondi adesso.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Dividerà.
1: Cioè Alfa insieme a Gigi D'Alessio, che sono una coppia che ci sta anche moltissimo, tutte e due vivono in una città di mare, chi a Napoli, chi a Genova, e quando sento il napoletano mi viene sempre in mente un po' i cantati neomelodici come Giorgio Rampezzo, certo, che abbiamo sentito in precedenza, e che sono tutti un po' attori, no? Il neomelodico è un po' Mario Mero,
2: gesticolano, esatto, hanno questi volti molto sofferti.
1: E sembrano tutti un po' attori di teatro, poi alla fine portano la teatralità nella canzone. E visto che parliamo di teatro, in questo caso non napoletano, abbiamo notizie da darvi sulle voci del Teatro Veneto.
2: È una rassegna di teatro amatoriale e ci sono un bel po' di appuntamenti. Si parte però in ottobre, domenica 11 ottobre alle 18 c'è La Casa della Striga.
1: Esatto, di Stelio Vianiello, della compagnia Teatro Nuovo di Chioggia. Il tutto presso l'Auditorium San Nicolò con inizio alle ore 18. Poi ci sono altri spettacoli di cui parleremo. Io direi che andiamo un po' alla volta. Esatto. Per informazione, per avere qualche news, o meglio, anche per acquistare il pacchetto di spettacoli. Eccolo qua, vediamo se riesco a vederlo meglio, che sono 5 per esattezza. Ecco, dovrete chiedere informazioni a Auditorio San Nicolò e ve la daranno. Poi comunque io credo, Cinzia, che di settimana in settimana, poi
2: ancora presto, abbiamo ancora un po' di tempo,
1: esatto, li racconteremo, quindi senza nessun tipo di problema.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.
4: Out Now.
5: Let's go.

0: Miley Cyrus con Bass Persuader, canzone questa che protagonizza la puntata con Now Now da Planet Bike. Trovate, vi ricordo, un grande showroom con oltre 100 bici esposte per uomo e per donna, nonché per bambino. Andate a scoprirle subito, un super assortimento di bike, poi anche lì di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, e nonché stop di frenata. Il prezzo super accessibile, come sempre, pagate con comodo a rate senza busta paga, e ricordate che nell'officina di Planet Bike, che è un'officina specializzata, si riparano qualsiasi tipo di biciclette Planet Bike, biciclette e-bike e anche normali. Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bicicletta.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande intuito.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tommaso Paradiso, che bravo.
1: Ti piace? È una canzone, sì, ma è una canzone estiva, tra poco bisogna metterle tutte via queste canzoni.
0: Lo so. Kizia, ti va di cambiare casa? Hai intenzione di cambiare casa?
1: Tu vuoi mandarmi?
0: Guarda, te ne faccio comprare una, ecco. Sai che adesso questi programmi compra vendita a casa.
1: Non mi piacciono.
0: Ma invece mia moglie guarda sì. Sempre. A me mi ha stufato dopo poco. Arrivano questi due ragazzi, lui 18, lui 21, lei 19 anni. Qual è il vostro budget?
1: 3 miliardi.
0: 3 milioni di euro. Ti do una casa, due stanze, un garage per dove ci sta una moto a Roma. Sì, mi piace anche questa porta da buttare giù. Questo letto non mi piace, lo togli. Aiuto. I soldi che
1: dai, il budget anch'io, le poche volte che l'ho visto, rimanevo di sasso. Dico, cosa?
0: Qual è il tuo budget? 590.000 euro. Ah, è buono. Non so nemmeno come si scrive. 590.
1: Sono sempre sui 600.000 euro. Comunque, 600.000 euro e dicono che è anche un affare. Va bene.
0: Vorrei una panchina a Roma. Una panchina che poi ho cercato in un momento, un periodo, questi programmi. Adesso cerco casa, non so, mi ricordo come si chiama, che poi lo fanno a Roma, poi l'ho fatto
1: a Roma
0: anche
1: e a Milano, fatto.
0: Ma poi un periodo l'ho fatto anche, l'hanno fatta a Firenze, ma non anche a Napoli non funzionava.
1: Grande città, è per questo
0: e
1: che
0: poi,
1: costa così
0: tanto. E poi Cinzia, è stato un momento che l'hanno fatta anche con i prezzi più abbordabili.
1: Ah sì?
0: Sono andate fuori città, allora questo è il budget di 220.000 euro. Ah, e guardavo come dire il budget del super Lotto 330 milioni di euro. La volta dopo che è stato vinto è 6 milioni. Che cazzo, mi mette a vincere per 6 milioni di euro?
1: Centro
0: che bene
1: o
0: faccio.
1: Fuori c'è differenza,
0: però,
1: Paolo.
0: Ma quando davano i prezzi che non erano così alti, altisonanti, i picchi d'ascolto sono andati giù. È come quando io non trasmetto, uguale, va giù.
1: Quindi ti piacciono
0: esatto,
1: le cose esagerate.
0: Se vuoi una casa, c'è la casa, vecchia casa di Sofia Loren, dove abitava insieme a Carlo Ponti. Sull'Appia Antica, che è costruita proprio su una cava di tufo romana. Pensa che storia, all'interno, pensa delle foto fantastiche, c'è
1: un po' di giardino,
0: 11.000 metri quadri, pensa che storia,
1: un po' di parco direi.
0: Esatto, e a un certo
1: mamma
0: punto
1: mia.
0: Ha una, eccola qua,
1: mamma
0: ha una
1: mia.
0: Stanza no. All'interno della fabbrica di tufo
1: sì.
0: Romana, cioè non vogliono tanto, Cinzia, per me ce la fai, con qualche anno di lavoro ce la fai, vogliono tra i 18, mi sembra che ricordo 18 e 20 milioni di euro.
1: Posso dire?
0: Vai.

0: e più, capisci?
1: Ah, ecco, cioè, perché potrebbe... Ma sappi che io ormai col navigatore vado dappertutto.
0: Ma hai capito mai?
1: Se mi togli il telefono, che
0: è un tuo amico che naviga. Come si chiama questo qua? Col navigatore, maledetta, non mi dici mai niente.
1: Non
0: dai.
1: Ti dico il mio navigatore.
0: Senti, Sofia.
1: Leggiamo, a Sofia mi chiami adesso. Io ti chiamo Carlo. Allora.
0: Carlo Ponti, mi viene sempre in mente l'aceto balsamico.
1: Ponti. Quando
0: sento Ponti, l'aceto balsamico. Due canzoni.
1: Due canzoni del passato, parte Simply the Best dedicata agli anni 2000, sentiremo Michael Bublé del 2004 e Negramaro del 2005.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Solo nostra.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Io so che ti piace Vasco Rossi moltissimo e allora ti do una notizia così, te la butto là. Non dire che non ti piace, perché qua a tutti piace.
1: Ah, a me piace. Okay. Non moltissimo. Diciamo
0: non
1: che
0: è, non è il tuo cantante preferito.
1: Non è il mio preferito, però ci sono canzoni che proprio mi piacciono tanto, tanto, tanto.
0: Bene, Vasco Rossi è pronto a denunciarti e a farlo subito.
1: Perché,
0: sì,
1: perché ho detto che non mi piacciono tutte le canzoni.
0: No, indipendentemente da tutto ti denuncerà probabilmente. Vabbè. Infatti ha smentito Vasco Rossi negli ultime ore una frase che gli è stata attribuita da anni ormai, che era molto offensiva per il sud, tipo terroni e roba del genere.
1: Ma come ti permette?
0: Una frase di 15 anni fa. Ormai passa le estati, ecco, lui, io sono stato lì, attenzione, sai che te l'avevo detto, ero stato molto con Vasco Rossi. Sì, al Calidria Hotel e Talasso SPA di Castellaneta Marina, che è in Puglia, dove lui va ogni anno, ci sta circa un mese, e fui ospite con il mio socio, proprio ancora del Super Music, cosa che non faccio più, e sono stato ospite proprio da lui nel suo hotel e devo dire che siamo divertiti molto. L'abbiamo visto 2 minuti e il resto lui tutte passeggiate al mare, in spiaggia, eccetera.
1: Quindi per lui ama il sud.
0: Ama il sud, lui ha detto amo il sud, contano i fatti e non le fake news, e quindi ha detto, perché lui avrebbe detto che il sud è il cesso d'Italia.
1: Esatto, queste sono le parole che avrebbe pronunciato tanti tanti anni fa, in realtà.
0: Esatto.
1: Comunque io ora non so assolutamente se è vero, se non è vero. So però che avevo letto qualche mese fa un'altra smentita sua, sempre di una cosa che riguardava anni fa, sul quel fattaggio della droga, del fatto che lui aveva fatto un po' di prigione, eccetera eccetera, perché qualcun altro aveva riportato frasi che lui dice di non aver detto, quindi sì, mannaggia
0: che lui sia molto cambiato da come era una volta, questo è poco ma sicuro. Adesso fatevi
1: magari
0: vaccino,
1: si è ricreduto, ecco.
0: Fatevi il vaccino, fatevi il rocker del vaccino, è molto diverso dal rocker di una volta, quindi magari questa frase gli è uscita così in un momento mentre sottrava una Coca-Cola e l'altra, sì, probabilmente gli è uscita, ma diciamo che la cosa basta metterla via.
1: Ma
0: guarda,
1: sì,
0: ama talmente poco il sud, tra virgolette, che ha annunciato il dottorato honoris causa in politica comunicazione che riceverà presso l'università di Salerno, quindi quanto poco il sud ama lui, e lui ama i rocker.
1: E
0: infatti,
1: comunque è assurdo andare a prendere cose che uno ha detto 10, 20,
0: avrebbe,
1: 30,
0: usiamo il condizionale,
1: ma anche
0: detto,
1: se l'avesse detto 30 anni fa, le cose veramente cambiano,
0: caso,
1: le persone cambiano. Io mi preoccuperei quando le persone rimangono sempre così, attenzione, perché è lì che c'è da preoccuparsi. Noi siamo in continua evoluzione, possiamo cambiare idea anche su cose molto importanti.
0: Ricordiamo che Vasco Rossi sono già in vendita e quasi esauriti tutti i biglietti per i 10 concerti, se non vado errato, che terrà nel 2026 a Roma, quindi allo Stadio Olimpico, quindi avrà 10 concerti, se non vado errato, ma non credo sia così, ma magari ve lo dico dopo. Però sono già in vendita i biglietti, il 2027, cioè una roba mai vista.
1: Tanti concerti si prendono adesso i biglietti.
0: Quindi volevo vedere se c'erano i biglietti, vabbè, comunque ve lo dico dopo. Nel frattempo invece vi regaleremo questa canzone che credo, spero non sia profetica, la pioggia della domenica, perché dovrebbe esserci bel tempo.
1: La pioggia alla domenica.
0: Alla domenica,
1: no,
0: penso
1: no,
0: ci sia tempo,
1: dovrebbe
0: bello,
1: essere bello domenica.
0: Domani, sabato, domenica, sì.
2: Ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: del 1993 con Prey, ritrovate in Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile Design. Vi consigliamo di dare una bella rinnovata alla vostra casa con le porte interne ed esterne di design in vetro o alluminio di altissima qualità con tante finiture di tendenza. Quindi andate a vedere nello showroom di Falegnameria Padoane, che è Stile Design, che lo trovate proprio all'interno della falegnameria in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Ora esatta 18 minuti e 10 secondi, buon pomeriggio.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci.

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Prima abbiamo parlato di Vasco Rossi, voglio dirvi che ufficialmente Vasco Rossi avrà 10 date allo stadio di Roma il prossimo anno, il 2027, quindi ci aveva azzeccato, non avevo sbagliato, insomma Vasco Rossi 10 date a Roma, tutte lì, perché Cinzia ha detto io sto nel centro dell'Italia, se hanno voglia vengono
1: lì. E così ci agevola.
0: Fa 10 date, campa un anno intero alla grande, quindi li prende tutti e poi il suo lavoro è fare 10 date all'anno, ovunque sia, grande.
1: Beh, ha dato tanto, adesso insomma si riposa, 10 date sono anche tante.
0: Si chiama il tour. C'è questa notizia invece che non è proprio, cioè è notizia di cronaca, la cronaca non la diamo quasi mai, invece questa la darei ben volentieri.
1: Io no. Va bene, allora fammi leggere. Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato qui a Chioggia un cittadino italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto in Corso del Popolo? Sì, nei pressi di un distributore automatico di bevande e alimenti. È stato fermato e lui non era contento, anche,
0: no,
1: perché, anche perché aveva con lui altre cosine, anche due coltelli tra l'altro.
0: Aveva due involucri contenenti marijuana, due coltelli esatto, una somma di denaro. Gli investigatori quindi praticamente lo hanno arrestato, è un personaggio già noto alle forze dell'ordine. E adesso potremmo anche dire sotto, ma tanto lo liberano tra un po', quindi potremmo dire non lo sappiamo.
1: Beh, molto probabile per queste cose e anche altre cose più gravi.
0: Vabbè, quindi vi abbiamo dato questa notizia che però non è di oggi, quindi è di ieri mattina, l'abbiamo dato oggi con un leggero ritardo, ma va bene così. Abbiamo Peggy Goo che è andata in auto con Kimi Antonelli, ha fatto un giro in auto.
1: Ah sì, ho visto le immagini.
0: Si può dire si è cagata.
1: Non era molto serena.
0: Si è cagata addosso in giapponese, come si dice? Si è cagata addosso in giapponese, come possiamo metterlo?

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
12: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Willy Peyote insieme al Castellana, Funky Consolation, molto interessante questa canzone, che però mi riporta molto agli anni 90 con altri gruppi che suonavano questo groove cosiddetto.
1: Sì, bello,
0: hai qualche informazione, qualche notizia che arriva dal mondo che voglia di portarci?
1: Ma...
0: se ne ho una.
1: Beh, allora vai tu.
0: Ne ho una che riguarda Lady Gaga. Lady Gaga, sai che è diventata mamma da pochissimo.
1: Beh, è diventata mamma, è una parola grossa.
0: Esatto, si chiama Rose Byrne, sua figlia, che però è nata con la maternità surrogata. Ricordiamo che cos'è, si chiama gestazione per altri, esattamente, una forma di procreazione assistita in cui una donna, definita appunto madre surrogata, provvede alla gestazione per conto di una o più persone che acquisteranno la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro. In definitiva viene ovulata, si può dire così, viene...
1: qualcuno fa il figlio per te.
0: Esatto, lei viene utilizzata, questa donna, come contenitore una volta che detto così, quando nasce il figlio va in Italia credo non si possa fare,
1: meno male
0: non si può fare, però almeno all'estero questo. Sì, per esempio Vendola, il Nicky Vendola, l'ex governatore della Puglia, lo fece, ricevette un sacco di critiche, che io mi ricordo questo nome in mente. Adesso lo fa anche Lady Gaga, quindi è diventata mamma non come si diventa mamma normalmente, tu lo sai bene, ma in maniera surrogata. Cosa ne pensi?
1: Ne penso tutto il male possibile, mi dispiace. Già i figli hanno tanti problemi quando hanno i genitori tra virgolette normali, figurati quando poi ci sono tutte queste cose di mezzo. No, io penso che bisogna seguire la natura.
0: Se la natura dice che tu puoi avere i figli, tu dici, alla fine tu dici,
1: al
0: se
1: limite
0: vuoi un
1: l'adozione. Per l'adozione sono assolutamente, ci sono tanti bambini che aspettano di essere adottati, che vorrebbero insomma dei genitori, ma commissionarli così no,
0: è una cosa che
1: mi dispiace, non sono d'accordo.
0: Anche io sono d'accordo che la cosa è sicuramente più complicata di come la stiamo dicendo noi adesso, però letta in questa maniera qua,
1: beh
0: sì,
1: ma è così, poi alla fine purtroppo è così,
0: effettivamente. Vabbè, Rose Byrne, che già ha il nome che sembra una bistecca, voglio un Rose Byrne, va bene, Rose Byrne, lo vuoi bene al sangue oppure no, decideremo dopo. Ci ascoltiamo due canzoni degli anni 90 adesso, Warren G, ma anche London Beat.

0: dell'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: L'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo,
7: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
6: la migliore,
7: ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
10: Milano Wine Bar.

0: esercizio che con un po' di insistenza potresti essere anche tu partecipare anche tu all'edizione di Grande Fratello VIP.
1: Beh, sì.
0: Lo fanno tutti, non devo raccontare.
1: Guarda, ieri ho dato la lista di tutti i partecipanti.
0: Ah, l'hai già data.
1: Sì, sì, beh, è partito ieri sera e quindi ieri pomeriggio ne ho parlato. Ecco la sigla, abbiamo la sigla.
0: Sì.
1: Entriamo nella casa.
0: Allora cosa hai detto ieri?
1: Niente, ho dato la lista di tutti i partecipanti e alcuni...
0: La metà non li conosco.
1: No, e infatti lo dicevo, cioè facevo come dire, questo chi è?
0: No, proprio. Allora, sai come hanno fatto a convincere diciamo quelli un po' leggermente più famosi, sai come hanno fatto?
1: Devono convincere i veri VIP che poi spesso diciamo un po' in disuso, ecco.
0: Marina La Rosa per esempio l'ha detta, mi ha convinto perché mi hanno pagato molto, quindi...
1: Ma infatti lei è l'unica che al limite mi incuriosisce perché come ho raccontato ieri il primo Grande Fratello, il primissimo, l'ho amato veramente tanto, dopodiché
0: che
1: si è
0: non
1: perso,
0: l'ha visto,
1: si è
0: con curiosità.
1: Perso.
0: E poi chi è che c'è ancora che mi interessa?
1: Guardiamo la lista,
0: mi dà curiosità. Allora, vediamo un attimo. Carmen Di Pietro, Jonathan, che ha già fatto il Grande Fratello a suo tempo. Insomma,
1: sì, forse
0: poi
1: anche
0: c'è...
1: due, mi sa.
0: Esatto, poi c'è che mi... Allora, Simone Annichiarico è il figlio di Walter Chiari. Per intenderci, sì. Walter Chiari si chiama Annichiarico di cognome, de lui è praticamente il figlio. E poi abbiamo Alex Belli, va bene, altri nomi, eccetera, eccetera. La Marini che c'è dappertutto, lei è stata pagatissima, una cifra altissima. Vabbè. Ecco, mi curiosisce Moreno Morello, che non è l'inviato di Striscia la Notizia, è presente quello che correva.
1: Sì, no, lo conosco. Sì, sì.
0: E lui è conosciuto per non. Io lo conosco. Ci ho parlato qualche volta assieme, non ha mezze misure.
1: Bene.
0: Soprattutto non ha peli sulla lingua,
1: sì.
0: Cioè lui va dritto, per me è uno di quelli che mettono in nomination subito, ma poi se la caverà. Io penso che lui sia tra i propri vincitori. Poi c'è Andrea.
1: Ieri ho dato anche la lista perché
0: ci sono percentuali di vincitori.
1: Sì, no, ci sono le scommesse, sai che si scommette su tutto.
0: Chiaro.
1: E mi ha fatto molto ridere il titolo che ho letto perché c'era scritto: stasera parte il Grande Fratello, vediamo chi potrà vincere, cioè chi sarà il vincitore, o meglio la vincitrice. Solo che è una di quelle che non conosco benissimo e quindi non ricordo qual è. Se mi fai vedere la lista forse.
0: Ah, eccola qua, vediamo
1: me lo
0: un
1: ricordo,
0: attimo.
1: Fammi vedere.
0: Piera Meloni.
1: No, non me la ricordo più. Era una donna comunque, non me la
0: Michel
1: ricordo.
0: Masullo.
1: Forse Guendalina Tavassi può essere.
0: Può essere. Oh. Per me invece guarda, Moreno Morello ci scommetterei.
1: Morello
0: ci sono due Morello, una Federica Morello, un Moreno Morello.
1: Federica Morello chi è? L'avevo
0: Federica
1: detto
0: Morella,
1: ieri, ero andata a vedere.
0: Morello. Allora, attenzione, è cresciuta sulle colline di Sanremo e ha raccontato di aver messo a punto e pascolato capre fino ai 18 anni.
1: Vabbè,
0: ha lavorato come maestra d'asilo e assistente di un politico, oggi imprenditrice nel settore degli eventi, content creator e DJ.
1: Ciao Darwin, ha fatto.
0: Ciao Darwin.
1: No, rido come maestra perché qui nella foto che vediamo è praticamente a petto nudo.
0: No.
1: Manca poco.
0: È elegante. È elegante,
1: va
0: altro
1: bene.
0: Che c'è da dire, la promuoviamo. Io la promuovo,
1: c'è credo.
0: Ma come fai a non promuoverla? La promuoviamo sicuramente. Bene, allora voglio una canzone di un po' di tempo fa, eccola qua.
1: Jody Watley?
0: Sì, questa canzone non l'ascolta nessuno. Infatti, ho sbagliato. Non era proprio lei che volevo.
1: No, John Wayne l'hai fatto un disco famoso, ma
0: molto.
1: Non era questo.
0: No. Francamente
1: ecco,
0: era questa qua che ci assomiglia. 1, 2, 3, eccola.
1: Vai.
0: Qua.
1: Ecco, questa mi piaceva
0: questa
1: proprio.
0: Mi piace
1: tanto.
0: Molto. 13 minuti alle 19, poi ci sarà ancora Franco
1: e la zia Patti con degli ospiti che sono già arrivati, quindi tra poco seguiteci.

onestamente non lo so se mi piace questa canzone di Cesare Cremonini, Paparazzi, non lo so, devo chiedere alla Riccieri che invece è più ferrata su questo, ama molto più Cremonini di quanto lo possa amare io. Comunque la canzone Paparazzi, anzi Paparazzi normale, ma niente a che fare ragazzi con la canzone di Lady Gaga di cui abbiamo parlato prima, no, è solamente un'omonimia, sono due cose nettamente diverse. E proprio Cremonini l'aveva fatto vedere il video qualche minuto, qualche giorno, un paio di giorni prima che uscisse, ed è uscito proprio oggi a mezzanotte, quindi se volete richiedere Paparazzi dovete farlo tranquillamente qui a Radio BCS. Le modalità le conoscete, abbiamo anche un numero WhatsApp che usate non tantissimo, devo essere sincero, preferite Messenger della nostra pagina BCS Paolo e Cinzia oppure sì, di Radio BCS. Il WhatsApp è il 338 266 2777, quindi 3x7 finale. Siamo in conclusione, abbiamo ancora io direi una canzone da ascoltare, per ascoltare prima dell'appuntamento con Unforgettable e poi i nostri ospiti insieme a Franco e la zia Patti. Questo è il nuovo di LP, ci piace, The Don't Stop, non fermatevi.

0: Spotlight.
1: Attenzione, vi volevo ricordare che in questo periodo da Super Coffee Shop trovate le cialde Covim a soli 22 centesimi, piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La Paranza, canzone di qualche tempo fa, 2007, per Daniele Silvestri nell'appuntamento con Unforgettable. Parliamo di settembre, questo mese che sta scivolando via velocemente. Settembre è il momento giusto per ripartire, però, e perché non farlo con stile? Da Gioielleria Ballarin vi aspetta una promozione da non perdere per tutto il mese: 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità per tutti questi brand che conosciamo molto molto bene. Quindi è impossibile non trovare l'orologio giusto tra Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. A settembre il vostro stile vale il 20% in più, oddio, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin, che trovate in Gale Padova Sottomarina. Cinzia, siamo andati in fondo, io però, tu vai avanti però.
1: Sì,
0: eh?
1: Beh, io vado avanti dietro alle quinte. Lunedì ci vediamo ora, c'è un lunedì. Weekend alle porte che dovrebbe essere anche bello dal punto di vista meteo e...
0: Speriamo.
1: È buono dal punto di vista delle temperature, che sono ottime in questo periodo, soprattutto la sera.
0: Lo si spera,
1: si
0: lo
1: sta
0: si
1: proprio
0: spera.
1: Bene.
0: Lo si spera.
1: Buon
0: ciao
1: weekend
0: a tutti,
1: allora,
0: buon
1: ciao
0: fine
1: a tutti.
0: Settimana, ciao. Cosa faccio? Vuoi fare l'ora esatta oppure non la facciamo?
1: Come vuoi, io so che quando non siamo precisi a te non piace fare l'ora
0: no,
1: esatta.
0: No, non mi piace. Ok, ciao,
1: preciso,
0: a lunedì, ciao ciao.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
8: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Runway con Lady Gaga. Allora, io ti dico la verità, sono già stanco prima di cominciare.
1: Intanto no, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
1: Dai, okay, ecco. Sì.
0: Dicevo, in tutte le volte che noi siamo venuti in radio in questi ultimi mesi, mai ho fatto le scale a piedi in salita.
1: Ah, ma sei vecchietto, non puoi permetterti sta cosa.
0: E oggi, siccome l'ascensore non arrivava, c'era un tipo che aspettava, ho detto che faccio a piedi, non l'avessi mai fatto.
1: Ma dai, che ti fa bene. Tanto tu sei in super forma, te la puoi permettere.
0: Certo. Adesso, quando abbiamo finito, vado a fare una cura in ospedale che mi aiuti a recuperare le cose. Allora, noi abbiamo un'oretta insieme, come al solito, e oggi è venerdì, siamo vicini al weekend, e quindi tu hai già preparato fine settimana.
1: Ah, sì, ho già stasera party.
0: Che bello. Dove vai questa sera?
1: Non si può dire, vado in diga.
0: A fare cosa?
1: A mangiare.
0: Ah, a mangiare.
1: È gratis. Ma no.
0: Si paga. Allora non vengo.
1: E allora non vieni.
0: Che peccato.
1: Però questa sera avremo anche un ospite.
0: Avremo uno o due?
1: Abbiamo anche una, perché
0: è venuto con la gente,
1: compagna, sì, con la gente,
0: con la gente.
1: Col manager.
0: Per qualsiasi cosa tu non puoi chiamare direttamente Filippo,
1: bisogna chiamare la gente, non la gente,
0: il manager. Allora dopo lei ti dice vediamo.
1: Esatto, se siete bravi lo facciamo venire, se no niente.
0: Fosse una che risponde subito anche.
1: Mamma mia.
0: Chiami oggi per l'anno prossimo, una cosa di questo tipo.
1: E poi diremo pure il suo nome di questa agente segreta.
0: Potrebbe anche venire in diretta,
1: può darsi che riusciamo a convincerla. Okay. Va bene.
0: Allora, primo disco di oggi per cominciare, poi dopo avremo immediatamente subito dopo il nostro ospite che è già arrivato. L'ha già fatta partire proprio. Napoleone, che ci piace moltissimo, delle nostre canzoni preferite, la canzone di Napoleone con Cucù Marie. Bella, veramente bella.

0: Cioè, siamo sottomessi alla Queen, qualunque cosa dica lei, bisogna stare attenti, perché io stavo per entrare, che stavo finendo la canzone, e mi ha detto calma, dove vai? Calma.
1: Non eravamo ancora in diretta video e quindi aspettavamo questo.
0: Vabbè. Bella, Queen, posso dirlo?
1: Sì.
0: Cioè, vado a casa, la compro.
1: Che cosa?
0: La canzone, mi piace, canzone. Proprio bella.
1: È proprio bella.
0: No,
1: proprio...
0: guarda, non so, veramente, no, sai, no, che se stupenda, ti devo dire sì. fa che non è bella, te lo dico. Allora, chi ci sta seguendo attraverso i social avrà già visto il nostro ospite, perché ovviamente si vede, anche se non ha ancora detto una parola. Allora, abbiamo con noi Filippo Destrieri, buonasera Filippo.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Buonasera.
2: A voi.
0: Allora, se, ti abbiamo ospite perché c'è un grande appuntamento. Grazie. Fra 7 giorni, proprio fra una settimana,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, è vero, sì.
0: Il 25.
2: Vero, sì.
0: Monastero Santa Caterina.
3: Caterina. Okay. Alle 9. Dici
2: alle 21,
3: pochino,
2: sì.
3: Alle 21, alle 9 di sera, ovvio.
2: Sì, 9 di sera.
3: Che cos'è che presenterai?
2: Niente, lì faremo una chiacchierata, penso. Con me ci sarà Stefano Pio, che suona con me la viola, che suona con me in giro, non quella sera lì. Che suona con me in giro. Stefano Pio chi è? È il figlio di Giusto Pio, il famoso violinista che sì. è coautore dei brani di Battiato.
3: E perché, scusa, non l'abbiamo detto, ma Filippo Destrieri mm-hmm. era il tastierista del grande maestro
2: sì,
3: Battiato.
2: Di Franco Battiato.
0: Ecco. Cioè tu l'hai seguito fin dall'inizio?
2: Sì, dal Cinghiale Bianco si può dire.
0: Dal
2: all'inizio
0: Cinghiale
2: lo conoscevo, quando facevo musica sperimentale negli anni sì. 70 lo conoscevo. E appunto qua, per la prima volta che l'ho conosciuto sono passati 50 anni ormai.
0: Madonnina, 50 anni. Ma ti chiedo una cosa che so già anche la risposta sì. Quando hanno fatto quella fiction in televisione?
2: No, non mi piace, non mi
3: io non l'ho vista perché
2: no,
3: era
2: è una fiction, si sono inventati sì. la vita di Franco, che è sempre bello per carità, perché
0: l'hanno romanzata.
2: Sì, è tutto, sì,
0: hanno messo
2: tutto
0: tanto del loro, vero?
3: Sì,
0: beh,
3: ovvio,
0: ma
3: ovvio.
0: L'avevo immaginato, perché adesso io ovviamente non è che conosca, no, la puoi conoscere tu, no?
2: Il più fondamentale è stato quando eravamo lì, che stavamo uscendo l'Arena di Verona strapiena
0: sì.
2: all'apice del successo, e parte un pezzo che sarebbe uscito 5 anni dopo la stagione del lavoro, ma non si può.
3: Ma sono un po' sbagliati questa gente televisiva, mannaggia. Senti, io ho parlato con la tua manager, che vogliamo salutare. Fai così, vieni un attimo qua, fai ciao.
0: Salutiamola.
3: Questa è la tua manager Daniela. Eccola qua,
0: ti si intravede. Okay.
2: La
0: carissimo.
2: Bella Daniela, sì.
3: E lei mi appunto mi ha spiegato che in questo tributo che farete sì. il 25 di settembre a Santa Caterina
2: sì.
3: parlerai anche degli aneddoti, perché
2: sì,
3: di sicuro
2: aneddoto,
3: ci sono tante curiosità.
2: Ce ne sono tanti.
3: Ne puoi dire una in anteprima?
2: Aneddoti con Franco,
3: sì.
2: ce ne sono talmente tanti che
3: una veloce, simpatica.
2: Ma
3: qualcosa...
2: te lo dico, se sì. mi viene in mente, te lo dico.
0: Ma la serata come si sviluppa? Cioè, suonate?
2: Sarà una chiacchierata, non penso che suoneremo. Forse,
0: ah no?
2: Boh, forse qualche cosa. Forse.
3: No.
0: Cioè,
3: ma, la
0: cioè, se io vengo, cioè, non potrò assistere a un paio di canzoni.
2: Sì,
0: così,
2: forse
0: no?
3: Ci sarà
2: no.
3: qualche musica, ci sarà.
2: Magari qualcosa di sperimentale.
3: Video,
2: andiamo a rivangare gli anni 70, prendiamo qualcosa okay. di
3: comunque
2: elettronico.
3: Ci saranno i video che
2: ci saranno dei
3: ha
2: video,
3: detto la manager,
2: sì, forse,
3: la tua
2: sì.
3: manager. E stasera te fa la pasta asciutta, quindi... carbonara stasera te fa.
0: La serata durerà quanto? Un'oretta?
2: Sì,
0: due forse. Ore?
2: Sì, un'oretta credo.
0: Uh-huh. E, sì. e voi ripercorrete una parte della carriera del gruppo, diciamo,
2: sì.
0: non solo di Franco, ma anche del gruppo in generale?
2: Sì, praticamente sì. Un po' tutto. Perché noi siamo in giro, siamo una tribute band, come sì. tante che sono nate dopo la morte di Franco, dopo che è partito da questo pianeta. Ci sono nati tanti gruppi che hanno scoperto che Battiato è bravo, no?
0: E che funziona.
2: E che funziona
0: e che fa lavorare, no? Perché bisogna
3: sì,
0: dire.
3: Sì.
0: No,
2: sono
0: è così.
2: Tantissimi.
0: Sì.
2: E noi, siamo quelli originali alla fine, no?
0: Certo.
2: È anche per questo motivo che siamo stati invitati dall'ambasciata italiana in Spagna, dall'ambasciatore, a fare un mini concerto lì da loro, in occasione della dedica di una placca, di una targa, che hanno messo su un
0: boulevard, su una strada,
2: sì, proprio di fronte all'ambasciata. Una targa per terra, come ce l'ha
3: il Walk of Fame in Hollywood, no? Che ci
2: sì,
3: sono
2: sì.
3: tutte queste stars, queste stelle.
2: Sì. Siamo andati a Madrid a fare un giro, ecco, questo abbiamo fatto un bel concerto lì.
0: Ah, avete suonato proprio?
2: Abbiamo suonato con la che band, siamo andati con la band, sì, sì.
3: Beh, questo invitati. È un grande onore, vero?
2: Sì, mi è piaciuto.
3: Ti devo chiedere una cosa, tu quando parli, perché vedo che ti emozioni quando parli di Franco Battiato,
2: sempre,
3: e sì. quando suoni le sue canzoni, quando le suoni, cosa provi? Ti emozioni, vero? Guarda, già
2: sì,
3: gli occhi lucidi,
2: sì.
3: se si potesse vedere.
2: Meno male che siamo per radio e non c'è il mio.
3: Siamo
0: in diretta.
2: Hai capito?
0: Sì.
2: No, vabbè, ma è chiaro, io sento molto la sua presenza. Mi manca molto la sua voce, eh? È questo che devo dire. Con tutti, che tu, sono tutti bravi, per carità, è bello che hanno scoperto Battiato, che cantano Battiato, però la sua voce era un'altra cosa, è taumaturgica, è miracolosa.
3: Sì.
0: Ma nel privato che guarisce, personaggio era?
2: Simpaticissimo,
0: sì.
2: Come noi.
0: Veramente?
2: Sì.
3: Era super, easy, super era simpatico. Leggero. Perché sì, sembra perché una persona dava, così di spessore,
2: sì, sembrava,
3: no,
2: sì.
3: Dice oddio mio, questo chissà.
0: Sembrava fosse uno, sì, che no, confidenza no, poca, dice, che stesse
2: no,
0: molto sulle
2: assolutamente,
0: sue.
2: Assolutamente, tutto l'opposto.
0: Ah, vedi?
2: Bello, davvero.
0: Ci raccontava le barzellette, quelle cose lì.
2: Sì,
0: veramente.
3: Che meraviglia. Aiuto. Filippo.
2: Franco, sì. È un essere speciale, dai.
3: Essere speciale, bellissimo.
2: Un vero essere speciale, sì.
3: Bellissimo.
0: Allora,
2: ne parleremo il 25.
3: Esatto.
0: Esatto, quindi l'appuntamento,
3: tutti.
0: Ricordiamolo. Allora,
3: sì.
0: Venerdì 25 dalle
2: sì.
0: 9.
2: Dalle 21.
0: Sì, ok. Monastero Santa Caterina.
3: Ma è
0: Santa
3: un
0: Caterina.
3: Evento gratis, così la gente sa. Se
2: sì, certamente.
3: Mi raccomando.
0: Ah, non si paga. È gratuito, cioè uno
2: vero,
0: entra.
2: Fatti, vero. No,
0: bello.
3: Per cui mi raccomando,
0: allora,
3: riempiamo questo posto.
0: Ci andiamo anche noi.
3: È gratis, sì. Io,
0: certo.
3: Franco, è gratis.
0: e si può anche bere gratuitamente, immagino.
2: Non lo so.
3: No,
2: questo.
3: Non penso proprio. Adesso non diciamo cose.
0: Stupidaggine. Okay. Va bene, quindi dai. Ricordiamo allora: Monastero Santa Caterina in Calle Santa Caterina a Chioggia, dove c'erano le suore una volta.
2: Sì.
0: Per cui, se magari qualcuno se lo ricorda, io me lo ricordo perché andavo a scuola alla Pellico, che era di fronte. Di fronte.
3: Quando andavi a scuola? Quando?
0: Vabbè,
3: andava a scuola Franco.
0: Quando andavo io,
3: esatto.
0: Sono passati 10 anni, 15.
3: Sì, certo.
0: Ci sono le medie lì, penso che ci siano ancora le medie. Per cui,
3: no.
0: Per cui lì c'è di fronte c'è il monastero, quindi l'appuntamento è dalle 21 con questa serata tributo,
3: sì.
0: Parlato più che suonato,
2: sì.
0: A Battiato.
2: Sì.
0: Perfetto.
3: Ma senti, ti facciamo anche introdurre la prossima canzone del grande maestro Franco Battiato.
2: A me l'onore.
3: A
2: Franco,
3: te l'onore.
2: Franco l'onore, che si chiama come...
0: No, lo devi fare tu, cioè io non conto niente.
2: Vabbè, dai.
3: Forza.
2: Curiamo tutti con questo brano.
3: Sì.
2: È proprio la cura.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci

0: Sant'Anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Mimpala con Jenny, questa era Dracula, che per noi comuni mortali resta sempre Dracula.
1: Dracula,
0: perfetto. Sì. E questa era la canzone che abbiamo ritrovato all'interno del nostro fine pomeriggio, serata ormai,
1: sì,
0: perché
1: guarda, già buio
0: sì, guarda come si sono accorciate le giornate, a parte che oggi c'è anche brutto tempo. Ho trovato un po' di pioggia nel venire verso Sottomarina prima e da piove di sacco pioveva.
1: Pensa un po'.
0: Per cui se dovete andare da quelle parti, a parte che avrà finito anche di piove, però insomma vabbè. Detto ciò, allora tra poco parleremo anche di calcio, perché ritorna il campionato.
1: Ma va?
0: No, perché gioca la nazionale la prossima settimana e quella dopo. Beh, la nazionale, dai,
1: sì,
0: l'Italia.
1: Allora perché la nazionale è l'Italia, dai. Dobbiamo essere patriottici.
0: Oh, per cui l'Italia. Ma tu, ci fosse una partita ai mondiali, no? Metti che fra 4 anni giri bene e noi ci qualifichiamo, perché gli americani già erano qualificati. E si giochi un Italia-Stati Uniti, tu che fai?
1: Dipende, mi metto un po' di qua, un po' di... Allora, il primo tempo scelgo l'Italia, il secondo tempo gli Stati Uniti.
0: No.
1: Non lo so, è difficile, questo è difficile.
0: Qui bisogna posizionarsi o da una parte o dall'altra, perché quando si guarda una partita non può essere un po' di qua,
1: un po' di là. Io sono infedele, per cui non chiedere a me.
0: E
1: no,
0: quindi...
1: non, infedele non nel senso romantico,
0: ma...
1: sono infedele perché non è che me ne intendo molto, mi sto educando un po' alla volta.
0: Non ti tendi molto di calcio?
1: No.
0: Veramente?
1: Un po' alla volta, sto imparando.
0: Avresti bisogno di corsi.
1: Ero in ospedale al CUP e ho visto che la Juve ha vinto 4-0.
0: Sì,
1: ha giocato bene.
0: Ha giocato con la squadra dell'oratorio, per forza.
1: È stata bravissima, da 4-0, sono tanti, bei gol.
0: Mica come quegli altri che mercoledì hanno perso in casa 2-0.
1: Mica come...
0: Ti giuro che ho detto... Io non bestemmio, ma non ho mai bestemmiato in vita mia. Però un rosario mentre facevo la strada dallo stadio all'auto per 20 minuti a piedi, ti giuro, ne ho dette talmente tante. Non bestemmi, però
1: parolacce.
0: Ne ho dette talmente tante a tutti i giocatori, a cominciare da Amorin, che è proprio una cosa, guarda. Ho detto basta, d'ora in poi se il Milan vincerà 10-12 partite di seguito, cioè mai, allora deciderò di andare allo stadio.
1: Ma devono fare penitenza,
0: non ci vado più. È stata veramente brutta.
1: Hanno
0: giocato male, una cosa veramente. Io dico, ma che squadra abbiamo? Cioè, io li manderei via tutti, ti dico. Sì, veramente.
1: Ma sei cattivo, la tua squadra del corazon.
0: Ma non c'entra, bisogna essere obiettivi. Cioè, se la squadra fa cagare, è così. Cioè, come si può portare in giro quella maglia che ha visto trionfi in giro per il mondo in quel modo, vergognoso.
1: Ma le cose succedono, c'è anche un'evoluzione.
0: Già, sono 15 anni che c'è questa evoluzione. Ogni anno dico sempre: no, ma quest'anno, ma vedrai che il prossimo.
1: Il prossimo sarà meglio, vedrai.
0: Sta andando benissimo, come gli ultimi anni.
1: Invecchierai.
0: Guarda, qui ride, cosa ridi? Cioè, che c'è da ridere su sta roba? Una roba seria.
2: Ci frega, ma che c'è in porta?
0: Parlassimo di problemi finanziari, di politica, allora potevi ridere. Qua invece c'è poco da ridere.
1: No, lui proprio arrabbiato, qua proprio è verde, la bile gli sta venendo fuori.
0: Aiuto.
1: Dai.
0: Perché poi quando vai a vedere una partita e hai 2 ore per tornare a casa, 2 ore e un quarto per tornare a casa, è lunga, no?
1: Sì.
0: E fai difficoltà dopo a fartela passare. Però dopo siamo andati in una pasticceria, ci siamo presi da mangiare delle cose e ci è passato su.
1: Esatto, un po' di dolcezza.
0: Allora, abbiamo
1: adesso?
0: Musica adesso? Già, perché siamo una radio. Mi ero dimenticato che noi non dobbiamo solo parlare e soprattutto entro i 3 o 4 minuti, perché sennò scatta il problema.
1: L'allarme
0: però
1: scatta.
0: siamo giusti. Abbiamo la musica da mettere, c'è la canzone di Emma che ci piace molto.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La canzone di Karol G con Bruno Mars, questa era Still, che abbiamo ritrovato. È carina questa canzone,
1: molto
0: non è
1: bella,
0: brutta,
1: che vuol dire ancora.
0: Sì.
1: Broken heart,
0: sì,
1: eh?
0: Cuori spezzati.
1: Mamma mia, che cuori spezzati. Senti, e invece cosa mi racconti di bello? Che novità ci sono?
0: No, allora, una delle cose caratteristiche degli italiani, sì, è il caffè, no? Quando ti alzi la mattina,
1: tazzulella du caffè, adesso non lo riesco neanche a dire, tazzulella
2: e caffè.
0: Tazzulella e caffè.
2: Tazzulella e caffè.
1: Una tazzulella e caffè.
0: Lei è andata
2: napoletana.
0: A Napoli.
2: Napoli.
1: Ecco.
0: Infatti, quando l'hanno vista, è scesa all'aeroporto a Capo di Chino.
1: La regina.
0: Ha detto:
1: regina Maradona.
0: Ecco. E lei subito ha cominciato a far ballare tarantella, sì, tutto, si è messa proprio, si è vestita da
1: pulcinella,
0: per cui cioè, proprio perfetta, era si è immedesimata nella parte. Allora, c'è un bar
1: a Venafro,
0: in provincia di Isernia, in Molise, che ha deciso di fare una cosa carina, perché il caffè costa 1,60, 1,70,
1: sì,
0: 1,50, dipende 1,80, da bar a bar.
1: Dipende da dove vai.
0: Ecco, se vai all'autogrill, poi lì devi avere un mutuo, per fare un mutuo per il caffè.
1: Ecco.
0: Questo bar ha deciso di fare una cosa carina, ha detto: senti, tu ti porti la tazzina da casa e io ti faccio lo sconto.
1: Cioè? E quanto ti paghi? Paghi invece?
0: Solo 50 centesimi. Cioè tu risparmi un euro se vai con la tazzina da casa.
1: Ma poi, scusa, con la tazzina sporca che fai?
0: Te la metti in tasca.
1: Cioè,
0: ma pensa se uno va al lavoro con la tazzina
1: allora,
0: sporca.
1: Allora, ti posso dire una cosa, che Starbucks, che è la catena di coffee shop americana famosissima nel mondo, diciamo, cosa fai? Se ti porti il tuo mug, ok, che sarebbe il tuo tazzone, però quello col coperchietto, ti danno il caffè a meno prezzo, però è il caffè liquido brodaglia, diciamo, e poi c'è anche comunque il tappo, per cui non spandi, te lo porti in macchina, ci metti 20 ore a berlo perché
0: è caldissimo.
1: E poi un biberone proprio che non finisce più, ti riempi bella la panza, hai capito? E l'ha senso. Però la tazzuella e caffè, la tazzina che poi rimane comunque sporca,
0: no, lì puoi portare quelle, sai, quelle cose, quelle di carta, sì, bicchierini di tipo da ufficio,
1: ecco.
0: Ti puoi portare quello, così quando l'hai bevuto butti via.
1: Però ti dico un'altra cosa, 50 centesimi benissimo, però poi lo zucchero, scusa,
0: lo zucchero costa un euro. Lo zucchero costa un euro.
1: Anche quel bastoncino
0: No, tu hai tutto.
1: Tu hai tutto.
0: Ti dà il bastoncino
1: e lo zucchero, se
0: vuoi. Di legno, esatto. E lo zucchero lo stesso te lo dà. Tanto lo zucchero cosa costa?
1: Cioè. Allora, sai che facciamo io e te e la regina? Andiamo a farci una bella gita a Venafro, a Isernia, e ci prendiamo una bella tazzulella di caffè la prossima settimana.
0: Guarda che alla fine uno risparmia, non sembra, ma
1: è vero.
0: Oggi, domani, dopodomani, minimo, metti anche solo 5 caffè al giorno, che
1: ma
0: non è
1: tanti,
0: così.
1: Ma sono tanti.
0: Scusami, a settimana volevo dire. Che sono pochi, perché 5 caffè a settimana non esiste.
1: Dai, non
0: minimo
1: esiste.
0: Per cui tu risparmieresti minimo 10 euro a settimana.
1: È vero.
0: 40 euro al mese abbondanti, perché se conti i 30 giorni siamo sui 41-42 euro al mese.
1: Scusami,
0: 42 euro al mese. Riesco a farmi un quarto di serbatoio. Anche se il bollo non si pagherà poi per il prossimo anno.
1: Sì, perché le macchine piccine picciò.
0: Appunto, io pago uguale.
1: E tu la pagherai, tu hai la. L'autobus c'hai per
0: no, non è questione di autobus, è che è poco, cioè basta un niente per sforare quella cosa lì. Cui quel limite lì, per cui non so, ieri leggevo, sentivo in trasmissione che hanno detto su Rete4 che milioni e milioni di italiani avranno questa agevolazione, è ben per loro.
1: Ma sono contenta, finalmente.
0: Però non è una cosa che coinvolgerà tutti. Tu qui potrai evitare di pagare il bollo?
2: Sì, sì, mi sembra di
0: vedi?
2: Sì.
0: Vedi lei,
1: ecco,
0: vedi.
2: E io la macchinetta piccola.
0: Beata te, beata
2: sono
0: te.
2: Povera, io sono povera.
0: Certo.
1: È bello essere poveri tante volte, quando non si deve pagare, è bello.
2: Solo che io avevo letto che era immediata la cosa.
1: No,
2: e siccome ho il bollo in scadenza, ma giuro che appena è uscita la notizia, l'articolo dice a effetto immediato, e io ero tutta contenta, infatti in radio ho continuato che bello, hai vinto il bollo, perché ce l'ho in scadenza adesso.
0: E quindi tu paghi il bollo,
2: invece adesso lo pago.
0: Per due mesi? Per tre mesi? Perché dal 2027 scade.
2: Gennaio.
0: Sono tre mesi, ottobre, novembre, dicembre.
2: Ma che devo fare? Se ce l'ho in scadenza adesso.
0: Cosa potresti fare? Tu fai finta di niente, non lo paghi. Poi ti arriva la multa.
2: Poi ti arriva la multa, cioè, quello è il problema.
0: Quello uno dice: no, nessuno si ricorda mai di me, nessuno. Cioè, invece, i signori del bollo si ricordano sempre di me. Io non lo pago mai, ma arriva sempre tutti gli anni. Tutti gli anni, ma arriva con la maggiorazione. Dico, vedi, si ricordano di me, sono contento.
2: Qualcuno mi pensa.
0: Sì, è vero, questo gli fa onore a loro e sono contento io perché mi sento considerato. Andiamo avanti con la musica, tra poco parleremo d'altro naturalmente. Adesso abbiamo una canzone di Bob Sinclair, questa I Can Wait.

0: Con Bob Sinclair siamo vicini alle 8, abbiamo ancora un 7-8 minuti da passare insieme e parliamo un pochino di quello che è uno dei piatti più famosi della cucina britannica, cioè il fish and chips. Tu quando vai in giro per l'Inghilterra è un classico, cioè tu non puoi
1: come
0: non
1: la pizza
0: andare
1: in Italia, no?
0: Sì, brava,
1: come
0: esatto,
1: la pizza al taglio in Italia.
0: È vero, infatti l'abitudine, il classico degli inglesi è let's get a chippy, cioè andiamo a prenderci un fish and chips
1: con una bella birra.
0: Esatto, infatti con la birra. E adesso negozi che vendono fish and chip ce ne sono circa 7-8 mila. Tu pensa che ad inizio secolo ce n'erano 25 mila. Cioè, piano piano stanno sparendo perché costa una cifra, perché costa un sacco, costa veramente tanto e quindi piano piano la gente dice ok, perché devo spendere, che ne so, 10 pound per prendermi un chip? Cioè, onestamente è una cosa molto, cioè, non è che stiamo parlando di un piatto gourmet, voglio dire.
1: Anche perché mi sembra che sia filetto di merluzzo, cioè non è che
0: è una cosa che costa poco di base.
1: Una
0: cosa che costa
1: poco. Pesce prelibato poi è pieno di fanno sta pastella bella unta, bella, ecco perché ci devi bere la birra di quella proprio.
0: Devi mandarla giusta, Roma.
1: Ecco, assolutamente.
0: Mediamente un piatto.
1: E poi le chips.
0: Esatto, e le patate,
1: fritte.
0: Certo. Mediamente un piatto costa 12 pound, per cui siamo 5 a 14, 15 euro, che sono tanti soldi per quello
1: soldi
0: che ti danno e quello che mangi. Anche
1: è
0: perché
1: vero,
0: poi sull'olio che usano possiamo parlarne quanto volete, perché dalla mattina alla sera l'olio è sempre quello,
1: sempre
0: ti immagini
1: quello.
0: Cosa friggono.
1: Esatto.
0: E quindi di conseguenza piano piano gli inglesi stanno decidendo di mangiare qualcos'altro.
1: E che cosa mangiano?
0: Meno, non c'è scritto che cosa, però
1: magari
0: cose magari diverse.
1: Cibo asiatico forse, tipo il poke,
0: può essere.
1: Ma qualcosa
0: poi ci sono...
1: più salutare, insomma.
0: Sì, diciamo soprattutto a Londra ci sono un sacco di market, no?
1: Anche
0: ce ne sono tantissimi.
1: Etniche, ma comunque c'è il vietnamita, c'è il coreano.
0: Se ti piace c'è tutte le cucine del mondo,
1: è
0: le
1: vero,
0: trovi.
1: È
0: sì,
1: vero.
0: E magari costano un po' meno, è sempre comunque cara, però di base diciamo che puoi assaggiare qualcos'altro ad un prezzo inferiore delle 12 pound del fish and chips. Per cui piano piano stanno chiudendo e anche le grandi catene che magari avevano il loro menù il fish and chips stanno cercando di metterlo da parte e di eliminarlo, perché ovviamente le persone lo chiedono meno e quindi non ha senso tenersi lì del pesce che poi magari risulta che va male, diciamo,
1: perché dopo va male quando lo impanano, appunto.
0: Chissà che pesce sarà, però sorvoliamo su questo, anche perché la pulizia nei market in giro per Londra è tutta un'idea loro. Cioè, io penso che se fossero in Italia avrebbero già chiuso il 90% di quei market lì, però lì va bene.
1: Ma lì va bene.
0: Ma anche per un italiano che va lì, no?
1: Il sistema immunitario, no?
0: Certo, come no. Li vedi che prendono, ma succede anche da noi a volte, però li vedi che prendono i soldi con i guanti, perché sono delicati, ma con gli stessi guanti poi ti impastano la pizza.
1: Lo so,
0: è fantastico.
1: È una brutta,
0: è meraviglioso.
1: Ma perché ti devi mettere i guanti? Io preferisco allora la tua manina nuda.
0: A sto punto, senza contare le cose che vengono esposte fuori lì, a volte ti danno, anzi spessissimo ti danno gli assaggi, no? Perché ti invogliano magari ad assaggiare una cosa che poi dopo puoi acquistare e sono tutte lì, rimangono lì un bel po' di ore al fresco,
1: con le mosche che ci sono sopra qualche volta,
0: con insetti vari che girano, che magari si posano, cioè se stai a guardare ste cose non mangi niente, perché è così. Però diciamo che in generale la pulizia in questi posti lascia un po' a desiderare, però tu fai finta di niente, ti chiudi gli occhi, mangi
1: e mangi.
0: Fai finta di niente.
1: No, guarda, come a
0: io
1: casa
0: sono ancora
1: tua
0: vivo,
1: non
0: quindi
1: si mangia
0: dire.
1: Si mangia sempre bene a casa propria, secondo me.
0: È vero, però sai, quando sei in giro, cosa fai?
1: Ti devi spamare.
0: Sì, e poi sei curioso, come hai detto tu prima, ci sono queste cucine etniche, ce ne sono tantissime.
1: Sì.
0: È un peccato dire, ma dai, assaggiare. Cioè, non è il mio caso, io tra vietnamita, cinese, che per me potrebbero chiudere perché non mangio niente di sta roba.
1: Lo so.
0: Però
1: mangio invece tutto.
0: Vedi?
1: Anche il coreano che è buonissimo, non so che cosa ci mettono dentro, non voglio sapere, ma molto buono.
0: Allora, noi abbiamo quasi terminato, abbiamo un'altra canzone, possiamo mettere un'altra canzone? Sì, dai. Sì, dai, poi dopo facciamo i saluti. Allora, ne abbiamo un'altra da sentire, la canzone di Rama con Cabana.

0: Cabana con Irama, noi abbiamo terminato la nostra oretta insieme, ci si ritroverà lunedì, vi auguriamo quindi un buon weekend, perché giustamente fine settimana uno c'ha da fare, un giro, si diverte, beata te,
1: ci si riposa, ci si riposa, esatto.
0: Io adesso vado a dormire e mi alzerò lunedì mattina.
1: E io vado a mangiare di fish and chip, adesso beata mi ha fatto te venire voglia.
0: Vedi, beata te, ecco, vedi. Cioè, Queen, cosa fai adesso?
2: Io vado a casa.
0: Come vai a casa? Scusami.
1: A mangiare riso in bianco. Okay. Mentre zia va a mangiare fish and chip con birra.
2: No, io ho esagerato ieri sera, quindi mangerò allora qualcosa di tranquillo.
1: Di salutare. Va bene.
0: Va bene. Ringraziamo la Queen, la zia Patti.
1: Grazie, Queen.
0: E Franco,
1: ciao.
0: L'appuntamento è lunedì. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
0: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodia.

Giulietta, tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città, Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per l'ittica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
6: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
6: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gustati l'estate.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Chef

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
2: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: You used to call me on my. You used to.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Salve. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.